0: Stai ascoltando Radio Incontri. Un successo di ieri, un successo di oggi.
1: Camera.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
4: Caffè Live Show.
3: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. I'm losing it.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dai.

0: finale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la nascita di Gesù.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: sociale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: progetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 24 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con nuovo lieve calo termico per aria più fresca in ingresso dai Balcani, accompagnata da venti di grecale, che soffieranno durante la giornata localmente in maniera moderata. Minime fresche e massime intorno ai 30 gradi, in linea con la media stagionale o leggermente al di sotto. Affidabilità alta.
1: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
3: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Lunedì, lodi mattutine.

chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene.
1: E ci custodisca nella tua amicizia.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio.

0: esiste niente.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

parliti da me, da buon costume, di questo han voglia.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Previsioni meteorologiche. 27 luglio 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso durante la giornata, difficilmente con precipitazioni se non locali, episodi instabili in forma piuttosto isolata. Venti deboli variabili e temperature massime in aumento, di nuovo agilmente, oltre i 30 gradi. Affidabilità alta.
1: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere, con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
3: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Previsioni meteorologiche. 27 luglio 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso durante la giornata, difficilmente con precipitazioni se non locali, episodi instabili in forma piuttosto isolata. Venti deboli variabili e temperature massime in aumento, di nuovo agilmente, oltre i 30 gradi. Affidabilità alta.
3: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21.30 su Radio Incontri in Blu.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Previsioni meteorologiche. 27 luglio 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso durante la giornata, difficilmente con precipitazioni se non locali, episodi instabili in forma piuttosto isolata. Venti deboli variabili e temperature massime in aumento, di nuovo agilmente, oltre i 30 gradi. Affidabilità alta.
1: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 27 luglio 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso durante la giornata, difficilmente con precipitazioni se non locali, episodi instabili in forma piuttosto isolata. Venti deboli variabili e temperature massime in aumento, di nuovo agilmente, oltre i 30 gradi. Affidabilità alta.
1: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Disco incontri in blu della settimana.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.

2017 arriva anche uno dei brani simbolo della nuova ondata di pausa europea. Be Mine degli Offenbach diventa rapidamente un tormentone radiofonico grazie al suo mix tra elettronica moderna e un'impostazione melodica estremamente accattivante. Il pezzo nasce in Francia, ma si diffonde velocemente in tutta Europa, soprattutto grazie alle radio e ai DJ set estivi. La sua forza sta nel contrasto tra un groove elegante e una voce quasi vintage che crea un effetto immediatamente riconoscibile. Il brano segna anche l'ingresso definitivo della Deep House nel mondo dei tormentoni estivi mainstream, diventando uno dei pezzi più programmati dell'anno nelle spiagge e anche nei locali.

Data di musica fa buon sangue, Summer Edition termina qui. E se state cercando il prossimo brano su Spotify, allora abbiamo fatto centro. Oggi abbiamo attraversato 20 anni di estati, dalle spiagge dei primi anni 2000 fino ai social e ai tormentoni di oggi. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per essere stati con noi qui su Radio Fa Buon Sangue. Mi raccomando, ci sentiamo alla prossima puntata con altre canzoni che vi entreranno in testa senza chiedere permesso. E ricordate, l'estate non ha mai una colonna sonora sola, né almeno 10 alla volta. E ora linea, microfono a DJ Cibo.

0: che viaggio nel tempo, grazie ad Andrea Collalto per averci fatto ballare con i 10 tormentoni del passato di Musica Fa Buon Sangue. Diciamolo dai, alcune canzoni ce le ricordiamo parola per parola, altre ci ricordano pure i capelli che avevamo all'epoca. E a proposito di Radio Fa Buon Sangue, c'è una notizia che vale la pena raccontare. Nel 2025 in Italia sono state raccolte oltre 900 tonnellate di plasma, ben 900, un risultato davvero importante e possibile grazie a migliaia di donatori, ai centri trasfusionali e alle associazioni, a tutti quelli che ogni giorno fanno squadra, diciamolo anche a noi, Ma c'è ancora un però. Eh sì, siamo intorno al 60% dell'autosufficienza nazionale, amici. Tradotto, il plasma serve ancora e come? Perché da quel gesto di pochi minuti nascono farmaci salvavita come immunoglobuline, albumina e fattori della coagulazione, fondamentali per tantissime persone e anche per chi convive con malattie rare. Pensate amici che quasi l'80% del plasma raccolto viene trasformato proprio in questi medicinali. Insomma, quando si dice che donare può fare la differenza, e noi lo diciamo da anni, non è uno slogan, è una realtà. E allora il messaggio è semplice: se avete i requisiti, informatevi e valutate la possibilità di donare. Magari coinvolgete anche un amico, un fratello, una sorella, chiunque, perché fare del bene è una delle poche cose davvero contagiose. Noi continuiamo a fare quello che ci riesce meglio, tenervi compagnia con la musica. Restate con noi perché su Radio Fa Buon Sangue le emozioni sono sempre in diretta. Musica!
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue, siamo i Pampers e vi invitiamo a donare il sangue perché è una cosa molto importante e abbiamo bisogno di una mano. Alzi il braccio, dacci il braccio. L'altro? Guarda, ci sono delle note incise, che canzone è?
2: Sono impreparato e...
1: Donate tutti il sangue.
2: Donate il sangue.
1: Siamo fatti così.
2: Siamo fatti così, Cristina da me. Non ho

0: su Radio Favon Sang continua la nostra chiacchierata con Nicolò, papà di Carlo. Nicolò, molti ascoltatori probabilmente non sanno che dal plasma si può ricavare anche il siero collirio, una terapia biologica fondamentale per alcune patologie oculari. Spiegaci un po' questa cosa e quando hai scoperto anche questo.
1: Allora, il siero collirio è un emocomponente che contiene fattori di crescita, vitamine, e serve per lubrificare la cornea, la pelle della cornea. E questo serve per i pazienti che non sempre riescono a sbattere bene le palpebre e hanno la parte della cornea secca. Abbiamo scoperto l'esistenza di questo siero collirio durante una delle visite che ha fatto Carlo Culistiche a Padova, e da lì ci è stato proposto questo siero collirio, in quanto è un emocomponente naturale e alternativo a gocce artificiali sintetiche.
0: Beh, insomma, è una bella emozione, no? Questa poi che con il plasma sì, insomma, è un bel aiuto, no?
1: Sì, diciamo che essendo naturale ha delle regole ferree di conservazione e di durata. Va conservato in freezer, va scongelato, e da quando si è scongelato dura 24 ore da conservare in frigo. Di solito al trasfusionale danno una dotazione di monodosi per 30 giorni con una dose al giorno, per dare circa 2-3 volte al giorno.
0: No, e poi per dire, no, cosa serve il plasma anche, no? Cioè, perché poi insomma ne parliamo sempre, però qui andiamo nello specifico. E insieme a tua moglie Alessia avete deciso di raccontare anche la vostra quotidianità attraverso la pagina Il Mondo di Carlo. Quanto, la pagina Facebook, quanto è importante condividere anche le difficoltà per far conoscere la realtà delle famiglie con bambini fragili?
1: Questo è l'aspetto fondamentale della pagina Facebook e Instagram che abbiamo creato, perché l'intento è di fare rete tra le varie famiglie che hanno bambini o anche adulti con difficoltà più o meno severe, perché il territorio dà tanto, ma abbiamo scoperto che l'interazione tra famiglie con le stesse problematiche è utile non solo a noi ma anche a loro, perché intanto noi diamo dei consigli a loro, ma c'è anche viceversa, loro ci danno punti di vista o consigli che possono tornare utili. Quindi è uno scambio di idee.
0: Certo. Tra poco avremo l'ultima parte della nostra intervista, poi avremo anche tua moglie con noi più tardi durante la trasmissione, e lasceremo anche un messaggio finale per tutti gli ascoltatori di Radio Fa Buon Sangue. Intanto andiamo con un altro brano, musica!
2: Riso fa buon sangue. Dicono che ridere addirittura 5 minuti, 10 minuti al giorno fa bene alla salute. Si vive meglio e si campa anche di più. Allora diventa anche tu un donatore. Ciao, da Roby Facchinetti.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati alla quarta parte di Radio Fa Buon Sangue insieme con Nicolò, il papà di Carlo. Nicolò, nel tuo messaggio dici anche una bellissima frase che mi ha colpito tantissimo: il dono per mio figlio e per tutti coloro che vorrebbero ma non possono farlo. Cosa significa davvero questa frase?
2: Significa che i donatori di sangue e plasma possono essere tra i 18 e i 65 anni e non tutti le persone in quell'età possono donare per patologie, malattie o varie. Io cerco di donare anche per loro che non possono donare, perché in Italia c'è stata una statistica che il 4,5% della popolazione tra i 18 e i 65 anni è donatore di sangue. Vuol dire che il restante 95 o non sa come funziona la donazione o non può per patologie essere un donatore.
1: Immagina poi che Nicolò, in questo momento ci sia all'ascolto una persona che ha sempre pensato poi di donare ma continua a rimandare, come magari fra questa percentuale, no? Da papà, da donatore, da persona che ogni giorno fa il volontario anche per Avis, vive questa esperienza, cosa ti senti di dirgli?
2: Io mi sento di dire a tutti che donare è un gesto semplice, di non avere paura dell'ago. Dura 6 minuti una donazione di sangue, 45 una donazione di plasma o piastrine, e ogni mese quando si va a donare plasma o piastrine, ogni 3 mesi quando si va a fare le donazioni di sangue, si fa anche uno screening gratuito della propria salute, e in questo periodo utile anche lo screening per il Western Isle. Quindi si fa del bene agli altri, si fa del bene anche a se stessi, perché si monitora la propria salute.
1: Nicolò, grazie davvero per aver condiviso con noi una parte importante della tua vita. La tua testimonianza naturalmente ci ricorda come il dono non abbia soltanto un valore sanitario ma anche molto umano. E dietro ogni donazione naturalmente c'è una storia. Intanto ti do un abbraccio, poi parleremo appunto con Alessia e quindi avremo modo di continuare in questo nostro racconto della vita vostra e di Carlo, va bene?
2: Ok, grazie mille per l'opportunità.
1: Grazie per quello che fate ogni giorno e per averlo trasformato e per aver trasformato la vostra esperienza in un messaggio di speranza per tante persone. Grazie mille, a presto, continuiamo la trasmissione con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Nicolò Fagioli, papà di Carlo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, raid di Kiev in territorio russo di Rostov sul Don. Due persone sono morte, altre cinque sono rimaste ferite. C'è stato un attacco russo nella notte a Zaporizhia. Il bilancio è di un morto e almeno un ferito. Il presidente ucraino Zelensky oggi a Londra per incontrare il neo premier britannico Andy Burnham. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano dichiara che l'attacco ucraino contro una nave iraniana nel Mar Caspio non resterà impunito. E Donald Trump in un'intervista smentisce che la sospensione da 3 giorni dei raid americani in Iran sia dovuta alla carenza di munizioni e missili. Il Pentagono aggiorna il bilancio delle vittime di guerra, 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto. Il Ministero degli Esteri iraniano dichiara che Washington non è coinvolta nei recenti colloqui con l'Oman sulla gestione dello strategico stretto di Hormuz. Previsto per le 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. E la Premier Meloni e il Ministro

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Spiragli per una nuova tregua Stati Uniti-Iran. Trump spiega che la sospensione da 3 giorni dei radio non è causata da una mancanza di munizioni e missili. Il ministero degli esteri iraniano fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz, aggiungendo che la via navigabile rimane comunque chiusa. Attesa per la visita a Washington del primo ministro israeliano Netanyahu, che domani vedrà Trump alla Casa Bianca e si opporrà al ritiro dell'IDF dalle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. E le speranze di una tregua nel Golfo fanno scendere intanto il prezzo del petrolio. Il Brent è registrato in flessione del 5% a $91 al barile. In Ucraina, Zelensky oggi incontra Andy Burnham, il neo premier britannico intende ribadire il forte sostegno di Londra a Kiev. Il presidente ucraino sarà domani a Washington. Intanto sul campo non si fermano i raid russi a Kherniv, Zaporizhzhia e Sumy, sul porto di Odessa, e proseguono anche i raid ucraini in territorio russo, 2 morti e 5 feriti in un attacco con droni su Rostov sul Don. Domani il presidente ucraino sarà a Washington da Trump. Rilasciato a Berlino un secondo sospettato di aver partecipato all'attacco contro il Grey Pride sabato sera, ucciso intanto in uno scontro a fuoco con la polizia Abdul Bellut, 21 anni, tedesco di origini libanesi, indicato come l'autore dell'aggressione ispirata dal terrorismo islamista che ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone. Siamo sciiti, non sosteniamo l'ISIS, ma mio figlio amava i sunniti, ha detto il padre del presunto attentatore, aggiungendo gli hanno fatto il lavaggio del cervello. Concluso nella notte il varo del nuovo cavalca ferrovia Ponte Alpino nella stazione di Firenze. Fino alle 11 di giovedì confermata la sospensione della circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella per consentire il completamento in sicurezza dei lavori, ritardi di oltre 2 ore per i viaggiatori fra Roma e Milano. La CGIL ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del ponte sullo stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è firmato dal segretario generale della CGIL Landini. Non si tratta di una battaglia ideologica, ma di difendere il denaro pubblico. Ogni euro sprecato per il ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole, alle vere infrastrutture, dice Landini. Andrea Pirlo non sarà CT degli Azzurri, ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale, così il post sui social di Pirlo. Sul suo nome nel fine settimana erano scoppiate delle polemiche politiche per via del suo ruolo di rilievo per un'agenzia di scommesse russa. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche 27 luglio 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso durante la giornata, difficilmente con precipitazioni se non locali, episodi instabili in forma piuttosto isolata. Venti deboli variabili e temperature massime in aumento, di nuovo agilmente, oltre i 30 gradi. Affidabilità alta.
3: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
5: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio. La enciclica del Papa, la Magnifica Humanitas, l'umanità è magnifica? L'ha detto Papa Leone nella sua enciclica, la grande lettera sull'uomo, sulla dottrina sociale della Chiesa, sull'intelligenza artificiale e sulla pace, sulla convivenza fra gli esseri umani. Uno sguardo che il Papa allarga a tutti gli uomini del mondo, proprio in un momento in cui siamo costretti a sperimentare di nuovo i limiti dell'animo, quando è pervaso dalla violenza, dalla prepotenza, dalla presunzione, la non considerazione della vita umana, quando si è passato ogni limite rispetto alla pietas verso l'altro. Lo testimoniano gli eventi mondiali e i fatti di cronaca. Siamo oggi più sensibili rispetto alla vita di un animale che alla vita di un nostro simile. È questa la magnifica humanitas. Il Papa chiarisce il significato delle sue parole. È magnifico l'essere umano. Dal momento che Dio si è incarnato, ha voluto suggellare lo spirito divino infuso nella sua creatura, la più grande e perfetta, l'unica della sua creazione. Tutto quanto lui ha creato, gli animali, il mondo intero, la luce, le tenebre, sono grande opera e dono, ma l'uomo è l'essere a sua immagine e somiglianza. Ogni offesa al creato è offesa a Dio, specialmente ogni offesa all'uomo. Dice Papa Leone che oggi l'umanità è a un bivio: costruire la torre di Babele o le mura di Gerico, la torre della superbia e della discordia o le mura della comune difesa, realizzate con il concorso di tutti. Costruire una storia come luogo in cui la dignità dell'uomo sia al primo posto. È la prima strada e si percorre attraverso il dialogo, evitare parole che umiliano e contrappongono. Ciò che si costruisce senza dialogo è Torre di Babele, non si costruisce sull'orgoglio. La comunicazione si spezza, le lingue si confondono, gli esseri umani non si comprendono più, dice il Papa nella Magnifica Humanitas. È l'esatto fotografia dell'oggi. Gli esseri umani non si comprendono più. Si deve costruire insieme, nessuna mano da sola è sufficiente a sostenere il peso delle sfide che attraversano il mondo. Nessuna è così debole da non poter offrire il proprio contributo. Si legge sempre sulla Magnifica Humanitas. Così si spiega la sussidiarietà. Così le pietre scartate divengono testate d'angolo.

0: Ed eccoci alla parola della settimana di Jacopo Maccioni.
1: Questa settimana ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri analizzeremo una parola molto bella e intrigante. La parola è sapienza. Nelle litanie lauretane del XVI secolo, tra gli innumerevoli attributi di Maria c'è anche, ci fa comodo ricordarlo e lo vedremo anche alla conclusione di questa parola, Sedes Sapientiae. Questo titolo racchiude in sé un significato teologico e un significato linguistico profondissimi, che si collega direttamente alle radici bibliche e filosofiche della parola sapienza. La parola sapienza evoca immediatamente un'idea di profondità, ma la sua forza vera risiede nell'evoluzione che ha avuto e nella concretezza originaria. Non nasce come un concetto astratto o puramente intellettuale, bensì come un'esperienza.

verbo sapere non significava originariamente avere conoscenza, ma avere sapore, oppure avere gusto. La sapienza è la qualità di chi sa assaporare la realtà. Il sapiens, il sapiente, è colui che ha il palato fine per distinguere il bene dal male, il vero dal falso. C'è un legame indissolubile tra l'intelligenza e l'esperienza dei sensi. Conoscere significa assimilare la realtà, assimilarla, come si fa col cibo. Oggi diciamo che un cibo sa di sale, mantiene l'antico significato biologico, ma diciamo anche io so la matematica, e questo ha un significato intellettuale. La sapienza è il punto di fusione di questi due mondi. Nella filosofia greca il termine corrispondente è Sofia, e la sua evoluzione traccia la storia del pensiero occidentale. Inizialmente la Sofia è l'abilità pratica, la maestria tecnica. Sapiente è l'artigiano, il falegname, il timoniere che sa fare bene il suo lavoro. È una conoscenza orientata esclusivamente al saper fare. Con la nascita della filosofia, l'amore per la sapienza, il termine si sposta verso l'etica e la metafisica. Socrate ridefinisce il sapiente come colui che sa di non sapere, trasformando la sapienza in una costante ricerca interiore e morale. Nell'Etica Nicomachea, Aristotele separa nettamente la phronesis, la saggezza pratica, politica e morale, dalla sofia, la sapienza teorica. Per Aristotele, la sapienza è la forma più alta di conoscenza, l'unione di intuizione intellettuale, il nous, e scienza, episteme, delle cose più alte e divine. È contemplazione pura. Nella tradizione giudaico-cristiana la sapienza compie un salto ulteriore. La virtù umana diventa un attributo divino, quasi una figura a sé stante. Nell'Antico Testamento la parola ebraica per sapienza è cocma. Nei libri sapienziali, i Proverbi, la Sapienza, l'Ecclesiaste, viene personificata. La sapienza è descritta come una donna splendida, creata prima di ogni altra cosa, che assiste Dio durante la creazione del mondo. Lo troviamo scritto nei Proverbi. È l'ordine e l'armonia che Dio ha promesso nel cosmo. Nella Bibbia la sapienza non si ottiene sui libri, ma attraverso l'atteggiamento morale. Salmo 111. Il timore del Signore è il principio della sapienza. Nel Cristo

0: Cristianesimo, la sapienza di Dio si incarna. Paolo definisce Cristo stesso come sapienza di Dio. Qui si crea il ponte definitivo con la filosofia greca, la sofia universale coincide con il logos. La parola ragione, logos che si fa carne. La letteratura ha molto spesso esplorato il confine tra la sapienza autentica e la presunzione dell'intelletto. Nel Convivio, Dante celebra la sapienza, identificata con la filosofia, come una donna gentile che illumina la mente umana. Nella Divina Commedia, la transizione da Virgilio, che è la ragione umana, a Beatrice, che è teologia, sapienza divina, mostra che la vera sapienza non è un traguardo che l'uomo può raggiungere da solo, ma richiede una guida spirituale. Nello Zibaldone e nelle sue poesie, Leopardi compie un'inversione dolorosissima. La sapienza moderna, la scienza, la ragione analitica, distrugge le illusioni vitali per rivelare il nulla. Per Leopardi, l'eccesso di questa conoscenza ha reso l'uomo infelice, allontanandolo dalla beata e ignorante sapienza della natura. Nei suoi Cori dalla Rocca, il poeta moderno Thomas Eliot riassume magnificamente la degradazione linguistica e concettuale della nostra epoca. Questi suoi versi. Dov'è la vita che abbiamo perduto vivendo? Dov'è la sapienza che abbiamo perduto nella conoscenza? Dov'è la conoscenza che abbiamo perduto nell'informazione? Abbiamo fatto riferimento all'inizio, alle litanie lauretane del XVI secolo, dove Maria riceve moltissimi attributi. Tra questi c'è il Sedes Sapientiae che abbiamo citato. Attenzione! Maria non viene chiamata la sapiente, ma solo sede, cioè trono, dimora della sapienza. Nel Vecchio Testamento, il re Salomone, simbolo della sapienza umana e divina, fa costruire un trono d'avorio rivestito d'oro. Nella teologia cristiana, quel trono splendente e splendido è la prefigurazione di Maria. Maria, dimora del Logos, è la sede perché ha accolto nel suo grembo il Cristo, che, come abbiamo visto, è la sapienza di Dio che si fa carne. Il grembo di Maria diventa letteralmente il trono terreno del Figlio di Dio, cioè il trono della sapienza. Questo titolo mariano ha dato vita a un vero e proprio modello iconografico nell'arte medievale e rinascimentale, chiamato appunto Sede Sapientiae. La Madonna è rappresentata seduta in trono in posizione rigidamente frontale e solenne. Il bambino Gesù è seduto sulle sue ginocchia, anch'egli rivolto verso lo spettatore. In questa impostazione, il corpo stesso di Maria funge da cattedra, funge da trono per il Figlio. che mostra al mondo le scritture, oppure benedice, presentandosi come sapienza incarnata. Esempi famosissimi si trovano nelle sculture romaniche e nei dipinti dei maestri come Cimabue e Giotto. Considerando che siamo in periodo di spostamenti, viaggi, nonostante il caldo, potremmo farne due per ammirare le opere di Giotto e del Cimabue. A Firenze, alla Galleria degli Uffizi, per ammirare nella Sala 2 entrambi, Maestà d'Ogni Santi e Maestà Santa Trinità. E ad Assisi, nella Basilica Inferiore di San Francesco, dove possiamo vedere lo sviluppo della Sedes Sapientiae nella pittura murale.
1: Ascoltatrici e ascoltatori, termina anche oggi la nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, alle 12:06 e 18:15 dal lunedì al venerdì c'è il nostro programma, che potete seguire anche in DAB quando siete in auto, alla lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana. In redazione Maddalena Bejan, oggi 27 luglio 2026. Inaugurata la casa di comunità Bruno Bignini di Castiglion Ferentino alla presenza del presidente della regione Toscana Eugenio Gianni e dei vertici dell'azienda sanitaria. Ascoltiamo il servizio.
1: Inaugurata la casa di comunità di Castiglion Fiorentino. 1,8 milioni di euro provenienti da fondi PNRR hanno permesso di rinnovare gli spazi della struttura di Via Madonna del Rivaio e di garantire nuovi servizi per un'offerta sanitaria sempre più vicina ai cittadini.
2: Questa è una casa di comunità particolare. Qui nasce la prima casa della salute in Toscana. Presidi di sanità territoriale, di riferimento per il cittadino, senza ingolfare i pronti soccorsi e gli ospedali. A Castiglion Fiorentino, come fu la prima casa della salute, oggi che si trasforma in casa di comunità, è un riferimento un po' per tutta la Toscana. Intestato a Benigni, quello che come assessore ha lasciato il segno, proprio il senso della riforma che la Toscana vuole fare. Abbiamo già attivo 7 giorni su 7 H24 un PIR, appunto intervento rapido. Abbiamo le quattro specialistiche, cardiologia, neurologia, pneumologia, diabetologia. Abbiamo la forte presenza di 8 medici di medicina generale e soprattutto abbiamo la storia, una cultura professionale di fortissima integrazione dove medici di medicina generale, specialisti, gli infermieri, gli assistenti sociali, il PUA, la salute mentale. Qui abbiamo anche la guardia pediatrica come punto, uno dei primi punti di sperimentazione in Toscana. A nostro avviso questo rappresenta il fiore all'occhiello delle case della comunità.
3: Se una casa della comunità serve anche per sollevare la pressione sugli ospedali e quindi in particolare su quelli della Fratta, beh, noi partiamo da lì e ci dobbiamo rendere conto che l'ospedale della Fratta è già particolarmente sollevato da particolari servizi, sollevato intendo depotenziato, più che i grandi annunci, i grandi proclami servono i fatti.
0: Terontola Ritmo di Musica, la quinta edizione del Comedy Festival ha celebrato la musica dance degli anni Ottanta ad oggi. Dopo il successo delle ultime edizioni, torna il Comedy Festival che ha celebrato i DJ cortonesi a cui è stato consegnato il premio Terontola Comedy come riconoscimento alle loro carriere passate a far ballare intere generazioni. La cerimonia è stata presentata dallo speaker di Radio Incontri Andrea Caneschi e che ha fornito aneddoti dall'evoluzione sulla musica dance assieme ai DJ cortonesi. Ascoltiamo il servizio.
4: L'edizione del Terontola Comedy Festival ha visto protagonista la musica dance in una serata speciale in cui sono stati premiati DJ locali che hanno fatto ballare intere generazioni.
3: Dopo quattro edizioni dedicate allo spettacolo, alla comicità e ad altre situazioni, abbiamo deciso quest'anno di dedicarlo appunto agli anni 80, anzi alla musica degli anni 80-90, proprio perché sicuramente in quel periodo le discoteche, la musica era all'avanguardia, ma soprattutto era la cultura vera dei giovani di allora. Si conoscevano tantissimi nomi dei DJ oltre alle discoteche e quindi ecco, volevamo ricordare appunto quel periodo.
5: Essere qui al Comedy a Terontola è per me molto importante perché andiamo a premiare coloro che ci hanno fatto divertire, ci hanno fatto stare insieme, aggregare amicizia, discoteche, locali. Quindi ecco, vedere premiare i DJ degli anni 80 locali è fondamentale perché sono ricordi e storia.
3: L'ho detto all'inizio, per me è stata un'emozione perché intanto i DJ li conosco tutti loro, poi è un'emozione perché hanno cavalcato veramente le epoche musicali più importanti, 70, 80 e 90, e credo che sia anche un riconoscimento giusto. Per me è stato, anzi per me, per loro è stato un coronamento, no? Di una carriera e sono felice di essere stato io a dargli questo premio.
0: Queste erano le ultime notizie del territorio, adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi del GR Valdichiana, anche questa, sul nostro sito radioincontri.org e la nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo gli appuntamenti del lunedì alle ore 18:10, Boogie Night di Andrea Caneschi, alle ore 21:30, Firma alla radio di Marco Pieroni.
6: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
7: Buongiorno, buon ascolto della pagina sportiva e soprattutto buon inizio di settimana. Quella che va ad iniziare è una settimana importante per le formazioni che parteciperanno al campionato di Serie D. Moltissime di loro sono già al lavoro, vedi la Lucchese, vedi il Follonica Gavorano, il Ghiviborgo, e presto inizieranno un po' tutte, perché il 6 di settembre è da fissata la data ufficiale per la partenza del campionato. Oggi e ufficialmente inizia anche il Terranova Traiano.
8: Siete collegati con la sala stampa dello Stadio Comunale Mario Mattei di Terranova Bracciolini insieme al direttore generale Simone Finocchi. Buonasera.
9: Buonasera a tutti.
8: E nuovo mister Terranova, mister Stefano Calderini.
10: Buonasera.
8: Ben arrivati. Inizia il nuovo corso, non ci siamo mai fermati di fatto fra tornei e campi estivi, però dopodomani parte la prima squadra per la stagione 26-27, direttore.
9: Assolutamente sì, non era momento di fermarsi, sicuramente si sono riposati e spero il più possibile, anzi arrivano già pronti, ma sono certo di sì, il gruppo squadra, e noi abbiamo lavorato nel miglior modo possibile con tutte le nostre problematiche, pecche e difficoltà, ma siamo contenti di quello che abbiamo fatto, perché comunque finire una stagione e programmarne un'altra è sempre un momento molto delicato. Sicuramente avremmo fatto degli errori, ma siamo convinti di quello che abbiamo fatto. L'abbiamo fatto dandoci delle regole come società, in modo serio e ottimale, avendo prima riprogrammato e organizzato la parte societaria. Dopo essersi riorganizzati in questo modo, abbiamo scelto un mister che è qui con noi stasera, di cui siamo molto contenti, e lo presenteremo insomma in corso della serata.
8: Sarà la quarta stagione del Terranova in Serie D, la terza consecutiva. Questa è stata una stagione anche particolare, il punto più alto nella storia del Terranova, il sesto posto. C'è stato modo anche per lavorare, perché questa è stata una stagione particolare, finita con ampio margine di tempo rispetto al classico della stagione Terranova.
9: Quello è un male, perché vuol dire che fino all'ultimo non si è spinto, e questa è una cosa negativa. Bisognava certamente provare a spingere fino all'ultimo, ma si è fatto poi in realtà, perché si è onorato fino all'ultima partita il campionato. Pensa che qui l'ultima giornata abbiamo pareggiato in casa condannando l'Olbietana a un play-out, quindi vuol dire che abbiamo messo la testa fino all'ultimo e giocato fino all'ultimo al massimo, come è stato negli ultimi anni. Mi ha fatto sorridere quando parlavi del punto più alto, perché questa cosa è ripetuta negli ultimi 10 anni di continuo. Siamo ogni anno al punto più alto. No, beh, il punto più alto a me non interessa tanto la battuta, non interessa la crescita. Una crescita non è solo la prima squadra, ma è anche tutta la società, che sia ben strutturata, che sappia anche delle volte subire dei colpi che nella vita, come in calcio, possono succedere, e quando li subisci ma sei strutturato l'ammortizzi meglio rispetto a essere un po' sgangherato. Noi come società, e quindi parlo dei dirigenti, ma non solo dei dirigenti, anche dei soci, che siamo tutti assieme ormai da anni, ci vogliamo bene, vogliamo bene al Terranova, e se oggi abbiamo una vittoria, ne abbiamo veramente una vittoria, è quella di vedere che c'è più identità nel paese, c'è più identità biancorossa, si respira qualcosa in più, frutto dei risultati probabilmente sì, frutto del settore giovanile che quest'anno ha preso l'elite per la prima volta e l'affronteremo nel 2011, ancora siamo a sperare che lo faccia nel 2012, ma sarà dura. E ecco, questo devo ringraziare Stefano, che è qui con noi, perché è una delle prime cose che lui ha condiviso nel percorso e farà qua al Terranova, cioè ha condiviso il fatto di cercare di crescere questa identità, e nella crescita di questa identità siamo certi che troveremo ancora quelli sono i nostri valori e quelli sono poi dei punti che ci serviranno per raggiungere il nostro obiettivo.
8: Perché Stefano Calderini, come è andata la scelta del Votec?
9: Ma guarda, l'ho già un po' detto precedentemente, secondo me i tecnici potevano allenare questa squadra in questo momento erano veramente pochi. Io avevo una stima immensa di Stefano da diversi anni per il lavoro fatto in precedenza, io l'ho conosciuto personalmente in eccellenza 6-7 anni fa, lui era all'Astriciana, non è che era all'Inter, era la Lastriciana, e noi al Terranova ci dovevamo salvare l'eccellenza. Lui fece bene, erano i playoff, ci siamo conosciuti lì, poi è andato dagli amici di Poggi Bonzi, con cui loro hanno vinto il campionato, noi si è perso i playoff l'anno del Covid, e da lì in poi ci siamo sempre trovati in campo e sempre avuto una stima nei suoi confronti importante. Mi ricordo un momento in cui qui perdemmo in casa col Poggi Bonzi 1-0, e nella scoratezza generale, nella delusione generale, lui ci si avvicinò a me e al mister di quel momento per tirarci su di morale. Non tutti lo fanno, e ci disse anche delle cose di, a me, no? Disse: dai fiducia al mister, continuate a lavorare, state sereni. E fu l'anno che ci salvammo in modo importante a playout. Quindi una persona che reputo importante per primo me persona. E poi per ultimo, l'anno scorso, penso in una situazione in cui è stato messo abbastanza in difficoltà da una situazione, diciamo, da una retrocessione, da un'annata comunque difficile, ha vinto una coppa. E quando ha vinto quella coppa, per me è scattato qualcosa, devo essere onesto, lo ritengo un allenatore molto importante e non mi aspettavo ci dicesse di sì, sono anche onesto, ma aspettavo anche che potesse prendersi del tempo un pezzaccio, invece penso che la sera stessa ci siamo sentiti e visti abbia sposato e coltivato da lì l'idea che poteva essere una bella cosa per entrambi.
8: Sentiamo poi il mister, certo. C'è una domanda di Francesco Tossi della Nazione sulla rosa. Avete lavorato insieme al direttore sportivo Nario Cardini, insieme al responsabile della tecnica Andrea Morbidelli, insieme a Emanuele Goretti, insieme a Gianni Minetti. Che rosa avete attrezzato? È un importante lavoro sulle conferme, uno zocco due importante.
9: È chiaro, siamo partiti dalle conferme quando ancora non sapevamo chi era il mister e reputavamo comunque col direttore tecnico e sportivo di andare in questa strada, perché reputavamo comunque sia importante un'identità e dei valori importanti a livello societario. Nel momento in cui le conferme sono state tante e importanti, a cui poi in corsa ha seguito anche quella di Saltanamacchia e quella di Batignani, e abbiamo lavorato soprattutto sui giovani, perché comunque l'aspetto delle quote scalano gli anni. Per fortuna abbiamo lanciato Venucci verso una Serie C e altri hanno avuto diverse offerte, quindi diciamo che il lavoro principale è stato quello sulle quote. Grazie al mister abbiamo lavorato anche sui vecchi, ma quella era chiaramente più una richiesta da parte sua. Non penso che siamo stati talmente bravi da accontentarlo in tutte le sue richieste, questo devo essere onesto, però abbiamo cercato di fare meglio possibile per il nostro budget. Ma è anche vero che la rosa composta ad oggi è una rosa importante, è una rosa su cui noi crediamo fermamente, speriamo che vada bene, ma non è detto che sia la rosa con cui affronteremo il campionato, perché il mercato è sempre aperto, il mercato dobbiamo essere sempre vigili e dobbiamo essere bravi innanzitutto che sia un mercato in entrata se abbiamo bisogno, in uscita se qualcuno qua non sta bene, perché tanto contratti o non contratti bisogna starci bene. Noi siamo convinti che possa essere anche la rosa con cui affronteremo la stagione, ma se ce n'è di bisogno i direttori saranno sicuramente all'altezza di presentarci dei nomi o di darci delle opzioni che noi valuteremo e considereremo per la parte tecnica al mister.
8: Lo dicevi, in altre piazze mercato complicato, prima viene la Serie C, poi viene l'alta Serie D e poi a un certo punto viene anche il Teranova Traiana.
9: No, vabbè, sai, poi dopo sotto il Teranova Traiana c'è tante altre situazioni, magari stanno peggio di noi, però io guardo la mia situazione. A noi ci piacciono i giocatori forti, ci piacciono i giocatori oltre che forti, belli caratterialmente, sportivamente, ci piacciono i giocatori anche, noi siamo convinti poi di migliorarli, però c'è da spiegarglielo che è un giocatore che magari è stato nelle giovanili della Fiorentina, venendo al Teranova potrebbe essere migliorato. L'abbiamo dimostrato con dei fatti, però allo stesso tempo i ragazzi ci hanno creduto, sono venuti e noi ora dobbiamo ripagarli della parola che abbiamo speso. Noi siamo convinti di fargli trovare un ambiente sano, siamo certi che gli vorremmo bene e siamo certi che però dobbiamo partire da un discorso di umiltà massima, da un discorso di lavoro, disciplina, da quelli sono i valori che questa società ha nei presidenti, ha nella direttiva, e quindi questo aspetto qua sarà il mantra che ci dovrà contraddistinguere e noi dovremmo essere bravi a tenere questa linea qua, perché poi è quella che in realtà dalla prima partita utile in cui andremo a giocare dovrà portare dei risultati positivi.
8: Sentiamo il mister, ti faccio subito la domanda che mi ha mandato Francesco Tozzi della Nazione. Il Teranova, il direttore ti ha fatto una forte sfrenata in questi ultimi mesi, che cosa ti ha spinto ad accettare il progetto di Teranova, Teranova Traiana?
10: A me è piaciuto come si sono presentati, a parte che, ripeto, con Simone ci si sentiva ogni tanto, ci si è trovato spesso sui campi e quindi c'è sempre stata una stima, comunque un filo conduttore che ci ha sempre tenuto vicini in qualche modo, anche se io non avevo avuto mai l'opportunità di poter allenare la Teranova. Poi mi ha chiamato, mi ha fatto questa cosa, mi ha reso felice, siamo stati a parlare un bel po', una sera abbiamo fatto parecchio tardi, però ho trovato, diciamo, una certa sintonia su quello che è i valori che ci sono qui a Teranova, sul fatto che comunque è una società che ha fatto dei passi da gigante negli ultimi 10 anni, si è affermata in maniera importante nella Serie D e ha fatto un grandissimo campionato lo scorso anno. Questa è la riprova però di un lavoro fatto in maniera continuativa e non mollando mai, ecco, questo è stato penso un valore importante. E poi il fatto che comunque ci sono delle sintonie, che delle sinergie che possono essere sulla stessa linea, cioè il fatto che comunque qui si creda in un progetto dei giovani. Io sono un allenatore che ha sempre fatto bene anche con i ragazzi giovani e credo che una società ormai debba guardarsi, diciamo, debba formarli dei ragazzi per la prima squadra. Io credo e spero di poter dare il mio contributo, la mia capacità e quello che so fare, ecco, nel senso, in campo spero di poter creare sempre più dei giocatori che possano essere all'altezza di poter fare la Serie D.
7: Per il momento ci fermiamo qua. Questa conferenza stampa dura 38 minuti, proviene dallo stadio Mario Matteini di Terranova Bracciolini, riguarda la presentazione della nuova stagione calcistica del Terranova Traiana 2026-2027. Ospiti di Francesco Pianigiani, il direttore generale Finocchi e l'allenatore nuovo Mister Calderini, per presentare ai tifosi e a tutta la stampa e a tutto naturalmente il circuito mediatico della Serie D le intenzioni, gli acquisti e quelle sono le ultime novità provenienti dall'ambiente biancorosso. Torneremo sopra a queste interviste e soprattutto a quella di Mister Calderini, che per motivi di spazio siamo stati costretti a tagliare almeno solo alle prime domande. Dovuti e doverosi ringraziamenti a Francesco Pianigiani, addetto stampa della Terranova Traiana. È tutto per oggi, amici, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
11: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
12: Previsioni meteorologiche. 27 luglio 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso durante la giornata, difficilmente con precipitazioni se non locali, episodi instabili in forma piuttosto isolata. Venti deboli variabili e temperature massime in aumento, di nuovo agilmente, oltre i 30 gradi. Affidabilità alta.
13: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
14: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Il conflitto in Ucraina, ancora raid incrociati fra Mosca e Kiev, Zelensky incontra a Londra il neo premier britannico Burnham. Emergenza, fuoco, bruciano ancora Francia e Spagna, chiesto l'aiuto della protezione civile in Europa, fiamme in Molise e Puglia. Cambiano le abitudini degli italiani per le vacanze, quest'estate le villeggiature saranno più brevi, più spezzate e più vicine. Non sarò al CT della Nazionale, l'annuncio di Andrea Pirlo dopo le polemiche seguite al suo ruolo in una società di scommesse russa. Buongiorno da Antonella Mitola, ancora una notte di raid incrociati fra Russia e Ucraina, intanto Zelensky a Londra per incontrare il neo primo ministro Burnham. Sentiamo Leonardo Possati.
1: Escalation di violenza tra Russia e Ucraina, una notte di raid massiccia ha causato vittime civili su entrambi i fronti. A Zaporizhzhia un uomo di 67 anni è morto nel crollo di un'abitazione, mentre nella regione di Sumy si contano 5 feriti per l'impiego di bombe aeree guidate. Sotto tiro russo anche il porto di Mykolaiv, dove sono state danneggiate 3 navi mercantili. Kiev ha reagito colpendo terminal petroliferi russi fino a 1300 km dal confine per tagliare i finanziamenti alla guerra di Mosca. A Rostov sul Don è stato ucciso una coppia di coniugi. A Belgorod droni ucraini hanno centrato le sedi dei servizi segreti provocando blackout e 12 feriti. Intanto il presidente Zelensky ha giustificato il cambio dei vertici militari con la necessità di migliorare la comunicazione interna ed è atteso oggi a Londra dal premier britannico Burnham. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Spiragli per una nuova tregua fra Stati Uniti e Iran. Trump spiega che la sospensione di 3 giorni dei raid non è causata da una mancanza di munizioni e missili. Il ministero degli esteri iraniano fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz, aggiungendo che la via navigabile rimane chiusa. Intanto le speranze di tregua fanno scendere il prezzo del petrolio. Il Brent è in flessione del 5%, quotato a $91.94 al barile. E resta alta la tensione in Cisgiordania, dove non si fermano le incursioni dei militari israeliani. Sentiamo Maurizio Dischino.
2: Un'altra giornata iniziata con gli attacchi israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania. L'agenzia UAF ha riferito che stamani i militari di Tel Aviv hanno fatto irruzione nell'istituto di formazione tecnica nel campo profughi di Calandia, a nord di Gerusalemme occupata, durante la quale hanno lanciato lacrimogeni e arrestato insegnanti, amministratori e personale all'interno di una delle sale dell'edificio. Le forze israeliane hanno demolito abitazioni anche nell'area di Jenin e nei pressi di Ramallah. Inoltre 8 palestinesi sono stati arrestati in 5 diverse località di Nablus. La scorsa settimana l'esercito israeliano ha lanciato una dura repressione in Cisgiordania in seguito agli attacchi che hanno causato la morte di 4 palestinesi e 2 israeliani. Il Times of Israel ha comunicato che alle ore 11 di Tel Aviv il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è partito per Washington. Domani è previsto l'incontro con il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Maurizio Dischino, allo studio.
0: Previsto per le 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. L'emergenza incendi, in aiuto di Parigi e Madrid, l'Europa, l'Unione ha inviato aerei e vigili del fuoco per domare le fiamme che stanno devastando i due paesi. Sentiamo Antonella Mazzaferruel.
3: Nella notte è rimasto stabile l'incendio paraccidentale nel sud-ovest della Francia, che finora ha distrutto 42.000 ettari di terreno, ma quella odierna sarà un'altra giornata impegnativa per i numerosi vigili del fuoco sul posto. Il meteo non aiuta, nel pomeriggio le temperature sono in rialzo, inoltre ieri in Provenza 3 roghi sono scoppiati quasi simultaneamente, probabilmente di origine dolosa. La Francia brucia, il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron ha presieduto questa mattina una cellula di crisi interministeriale. Le fiamme sono a una quindicina di chilometri dalla città metropolitana di Bordeaux, mentre sono ormai 220.000 gli sfollati senza sapere quando potranno far ritorno a casa. Complicato il lavoro dei vigili del fuoco in Spagna a causa di forti raffiche di vento. Investita dalle fiamme la regione montuosa a ovest di Madrid, in quello che le autorità considerano il più grande rogo boschivo nella storia del paese. Minacciate Avila, Toledo, la stessa capitale, nel sud Valencia. In tutta la Spagna sono state evacuate circa 75.000 persone. Antonella Mazzaferruel, linea allo studio.
0: E l'emergenza incendi proseguirà segue anche nel nostro paese. Nel territorio di Maratea da giorni vigili del fuoco e protezione civile sono impegnate nel contrastare diversi roghi che hanno già mandato in fumo diversi ettari di vegetazione. Domate le fiamme invece nel Gargano. I bagnanti evacuati ieri anche via mare stanno rientrando nelle strutture turistiche, fa sapere il sindaco di Peschici. Fiamme anche nel Basso Molise. E la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti dei Notav di sabato ai cantieri di Chiomonte. Intanto quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dalla polizia impegnata nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio. Nei loro confronti si ipotizza al momento il reato di devastazione. Oltre 120 gli agenti feriti nei violenti scontri di sabato. Cambiano le abitudini degli italiani per le vacanze. Secondo un'indagine di Confturismo e Confcommercio emerge che quest'estate le villeggiature saranno più brevi, più spezzate e più vicine. Ce ne parla Fausto Nicastro.
4: Sì, viaggiare, ma più vicino e più brevemente. Per l'estate 2026 infatti la parola d'ordine è microvacanze. Spezzare le ferie con soggiorni più corti ma distribuiti nell'arco dell'anno è una tendenza sempre più comune per quasi il 70% delle persone che parte per le ferie. È la fotografia di un'indagine di Confturismo in collaborazione con SVG che certifica il cambiamento dell'abitudine degli italiani. Agosto è il mese preferito dell'estate per staccare la spina con il 43% delle scelte, seguito da settembre con il 22%. Meta preferita l'Italia. I costi e lo scenario internazionale infatti favoriscono la riscoperta delle nostre bellezze. Si riduce la quota che trascorrerà le vacanze all'estero e addirittura si dimezza quella di chi parte per un altro continente. Attenzione sempre maggiore al portafoglio. Il budget medio pro capite sarà infatti poco superiore ai 1000 euro. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Rilasciato a Berlino un secondo sospettato di aver partecipato all'attacco contro il Gay Pride, ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia, Abdul Ballut, 21 anni, tedesco di origini libanesi, indicato come l'autore dell'aggressione ispirata dal terrorismo islamista che ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone. Siamo sciiti, non sosteniamo l'ISIS, ha detto il padre del presunto attentatore, aggiungendo che al figlio è stato fatto il lavaggio del cervello. Si torni a negoziare un'equa soluzione politica. Questo è il nuovo appello di Papa Leone per il Medio Oriente ieri dopo l'Angelus da Castel Gandolfo. Sentiamo Rita Salerno.
5: Ieri l'appello per la pace in Terra Santa di Papa Leone XIV, sempre più preoccupato per l'inasprirsi della violenza in Medio Oriente, all'Angelus da Castel Gandolfo, da cui si congederà oggi per fare il ritorno mercoledì 29 luglio, il pontefice ha rivolto un appello perché si torni a negoziare un'equa soluzione politica per le popolazioni stremate dalla guerra in Terra Santa e in tutte le aree infuocate del pianeta. Mentre si intensificano le operazioni militari a Gaza, il Papa ha invitato a sospendere gli attacchi da ambo le parti e a riaprire spazi di dialogo. E proprio al tema della pace è dedicato l'incontro di preghiera promosso il 29 luglio dal Centro di Alta Formazione Laudato Si, che vedrà la partecipazione di Andrea Bocelli per ricordare l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. A guidare l'atto di preghiera sarà proprio Papa Leone XIV, che pronuncerà una preghiera per implorare Dio di fermare le armi e le violenze nel mondo. Da Roma, Rita Salerno.
0: Maxi operazione antidroga al largo delle coste di Lisbona in Portogallo. Sequestrato un gommone ultraveloce nell'Atlantico che nascondeva 2,6 tonnellate di cocaina. All'operazione hanno collaborato i finanzieri di Brescia con le autorità di Spagna e Portogallo. Arrestati quattro uomini a bordo del gommone, due spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese, quest'ultimo residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. E c'è un'ultima ora che arriva dalla Francia. Ci sono tre feriti in un attacco con un coltello a Parigi. Un uomo è stato fermato. Andrea Pirlo non sarà il CT degli Azzurri. Ha appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale. Così il post sui social di Pirlo sul suo nome. Nel fine settimana erano scoppiate delle polemiche politiche per via del suo ruolo di testimonial per un'agenzia di scommesse russa. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia. Da Antonella Mitolo, una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: Si riunisce alle 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio dell'esecutivo. Da giorni il decreto dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Intanto questa mattina la Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, ha effettuato un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti NOTAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Nuovi raid dell'esercito israeliano in Cisgiordania. Le forze armate dello Stato ebraico hanno effettuato operazioni di demolizione nella cittadina di Nilin. Intanto da giorni proseguono le aggressioni tra coloni e palestinesi. Domani il premier israeliano Netanyahu sarà a Washington da Trump. Si torna a negoziare un'equa soluzione politica. Il nuovo appello del Papa per il Medio Oriente ieri dopo l'Angelus a Castel Gandolfo.
1: Ieri l'appello per la pace in Terra Santa di Papa Leone XIV, sempre più preoccupato per l'inasprirsi della violenza in Medio Oriente. All'Angelus da Castel Gandolfo, da cui si congederà oggi per fare il ritorno mercoledì 29 luglio, il pontefice ha rivolto un appello perché si torni a negoziare un'equa soluzione politica per le popolazioni stremate dalla guerra in Terra Santa e in tutte le aree infuocate del pianeta. Mentre si intensificano le operazioni militari a Gaza, il Papa ha invitato a sospendere gli attacchi da ambo le parti e a riaprire spazi di dialogo. E proprio al tema della pace è dedicato l'incontro di preghiera promosso il 29 luglio dal Centro di Alta Formazione Laudato Si, che vedrà la partecipazione di Andrea Bocelli per ricordare l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. A guidare l'atto di preghiera sarà proprio Papa Leone XIV, che pronuncerà una preghiera per implorare Dio di fermare le armi e le violenze nel mondo. Da Roma, Rita Salerno.
0: Tre donne, di cui una incinta, sono state ferite in un attacco con il coltello a Parigi. Due sono in condizioni gravi, riferiscono fonti vicine all'inchiesta citate dal giornale Le Figaro, precisando che l'aggressore è stato fermato. Si tratterebbe di un uomo con problemi psichici. Veniamo allo sport con Andrea Pirlo, che non sarà il nuovo CT della Nazionale, lo ha annunciato lui stesso in un post su Instagram che completa quello che era stato già postato nella notte, nel quale esprimeva amarezza per la bufera mediatica che si è scatenata intorno alla collaborazione sua con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Sincera e umana solidarietà è stata espressa ad Andrea Pirlo dall'ambasciatore russo in Italia, Paramonov. Ed è tutto, torniamo alle 15.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Ed eccomi ritornato al posto di combattimento per quanto riguarda le parole dell'estate. Ben ritrovati, ritrovo anche Lorenzo Sada in regia in questo spazio fino alle 16 per quanto ci riguarda, che è stato occupato in maniera degna, devo dire, dalla mia collega e amica Daniela Lami, che vi ha tenuto compagnia per due settimane all'interno delle parole dell'estate. La salutiamo e la ritroverete, anzi la ritrovate in effetti già da oggi, all'interno della sua collocazione abituale, ovvero quella del magazine, a partire dalle 10 fino alle 13. Intanto noi ci occupiamo di queste due ore belle piene in cui da oggi andremo a vedere, anche a curiosare su quello che ci propone il panorama della musica italiana con i concerti di questa giornata. Naturalmente aspettiamo anche le vostre segnalazioni, magari proprio dalla vostra zona di villeggiatura, se in questo momento volete comunicarci se c'è qualcosa di bello da fare, un evento culturale, musicale. Ecco, noi siamo qui pronti a ricevere anche i vostri messaggi. L'indirizzo è sempre il medesimo, diretta@radioinblu.it per tutti i vostri messaggi di posta elettronica. Le coordinate non cambiano mai e ovviamente ci seguite attraverso soprattutto l'app Play 2000 in ogni luogo. Mi raccomando, scaricatela, la nostra bella app, ci portate davvero in vacanza, e da lì anche recuperate tutti i podcast, perché no, della passata stagione e anche di quella attuale con tutti i nostri contenuti. E poi mi raccomando, seguiteci anche dal DAB, dal canale digitale terrestre 728. Iniziamo subito con i Passenger.

incontrare nuovamente anche all'interno delle nostre classifiche, quelle dell'estate che poi vi accompagnano ogni weekend, lo dico perché poi anche nella classifica di cui ci occuperemo oggi, quindi le anticipazioni su ciò che ascolterete nel prossimo weekend, c'è anche una bella canzone di Luciano Ligabue, quindi ne parleremo più tardi. Intanto noi parliamo, come solitamente facciamo, vi teniamo aggiornati un po' su quella che è la situazione estate 2026, e da una parte per quanto riguarda i divieti e dall'altra parte anche per quanto riguarda le truffe, quindi abbiamo sempre le antenne belle dritte e soprattutto le orecchie ben aperte per confrontarci anche insieme su eventuali truffe che magari avete anche evitato oppure siete incappati. Ecco, raccontatecelo anche per mettere in guardia gli altri ascoltatori che ci stanno seguendo. Intanto parliamo di divieti su

Ti lancio un topo nell'auto, attenzione a quello a cui andate incontro, fa ridere e sorridere, lo so, però da giorni sono aumentati i video su TikTok e altri social in cui cittadini appunto esasperati denunciano questa nuova frontiera delle rapine automobilistiche. Secondo quanto emerge da questi racconti, il metodo è molto semplice, ma anche fantasioso, devo dire, che poi per inventarsi una roba del genere deve avere anche creatività il rapinatore in questione. Nella zona dell'asse mediano, cioè la superstrada che attraversa praticamente l'Interland a nord di Napoli e la parte della provincia di Caserta, aspettano un'auto con i finestrini abbassati, poi in questo periodo fa caldo, quindi hai voglia a trovarne di auto con i finestrini abbassati, e ti lanciano all'interno dell'abitacolo un topo non vivo, ecco, andato diciamo in miglior regione dell'aldilà. Ciò manda nel panico il guidatore, che quindi agitato si ferma, cosa fa? Scende dal veicolo in preda al panico. In quel momento intervengono i complici, che in pochi secondi salgono sulla macchina e te la portano via. E questo è quello che si legge anche sull'edizione di Napoli del Corsera. Nonostante varie denunce, non risultano segnalazioni alle forze dell'ordine, perché queste diciamo segnalazioni sono arrivate per il momento dai social, né comunicazioni ufficiali da parte di queste ultime che possono confermare rapine con questo metodo. Tuttavia l'attenzione rimane alta, non sarebbe la prima volta che viene utilizzato questo stratagemma, perché segnalazioni di questo tipo arrivarono anche da San Giovanni a Teduccio e Barra nel lontano ormai 2018. Quindi prestiamo la massima attenzione, perché sì, la paura, lo spavento e anche il ribrezzo sono le emozioni che consentono a questo metodo di essere efficace da parte dei ladri e quindi anche dei malfattori, li chiamiamo così. C'è nuovo di

dalle parti della dance estiva, novità Keigo con Max Magno, questa era Take Me Back su In Blue 2000, la radio che state ascoltando anche attraverso il dub. Un saluto a quelli che ci seguono proprio dal dub in questo momento, tipo M e Tony, che stanno per andare in vacanza, quindi buon viaggio ragazzi, e accettiamo i vostri messaggi anche per quelli che ci fanno un po' morire quel pizzico di invidia che ci sta, quella leggera leggera per le vostre mete vacanziere. Ecco, raccontatemi dove vi trovate in questo momento, poi parla uno che le ferie le ha già finite e consumate, quindi è ritornato a tenervi compagnia anche per, insomma, impicciarmi un po' dei fatti vostri. Intanto, per quanto riguarda questa giornata di lunedì 27 luglio, vedremo quali sono le tappe, i prossimi concerti magari a cui assisterete questa sera, perché no? Elio e le Storie Tese vi aspettano ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, in Piazza Libertà. Questa sera i Subsonica saranno protagonisti all'Arena del Mare a Porto Antico a Genova, mentre invece Patti Smith a Roma al Circo Massimo, in via del Circo Massimo. C'è anche il live di Morgan questa sera a partire dalle 22 a Monte Giordano, in provincia di Cosenza, nella zona del lungomare, mentre al Cinzella Festival vi attende Nicolo Fabi a Grottaglia, in provincia di Taranto, alle cave di Fantiano. Andiamo al live delle Vibrazioni, loro saranno protagonisti ad Albanella, in provincia di Salerno, in località Matinella, e poi andiamo al concerto di Madame, che sarà all'interno di un festival che si chiama Villa Franca Festival, a partire dalle 21:15, ovvero a Villa Franca di Verona, a Castello Scaligero. Anche The Colors sono i protagonisti questa sera a Sciacca, a Agrigento, in piazza Angelo Scandaliato, e Scanca Nancy, grandissima musica, grandissima voce, ovviamente quella di Skin, a Pordenone al Parco San Valentino. Appuntamento anche con Alfa all'interno di Moonland, questa è la zona del festival a Sarzana, in provincia di La Spezia, in piazza Matteotti. E poi, siccome siamo curiosoni, andiamo a vedere cosa accadrà nella giornata di domani, vi diamo già un'anticipazione di quello che sarà il live di Biagio Antonacci a Lucera, in provincia di Foggia, all'Anfiteatro Romano, ma ci saranno anche protagonisti a Napoli, all'Arena Flegrea, i mitici Lit FIBA al Noisy Naples Fest. Insomma, questi sono soltanto alcuni appuntamenti che vi segnaliamo ovviamente da oggi quotidianamente all'interno delle parole dell'estate, sempre più ricche anche di musica grazie ai Jamiroquai.

irrecuperabile, ecco, bisogna disannunciarla così. Trigno con Ermal Meta qui su In Blu 2000. Allora, noi siamo irrecuperabili perché pensiamo sempre al cibo, la nostra fissa, anche se abbiamo pranzato, e vi porteremo tra poco a fare una vacanza perché si viaggia quest'anno in cerca delle specialità tutte da gustare da nord a sud, subito Tracy Chapman.

E se non sbaglio era proprio l'estate del 1993 con questo bellissimo album di Sting che all'epoca mi piaceva molto e mi piace tutt'oggi, è un piacere anche per me riascoltare e ritrovare If I Ever Lose My Faith in You, spero la stessa cosa anche per voi. E a proposito di canzoni del passato, quelle che ci innescano, ci fanno insomma rivivere un ricordo particolare nella nostra memoria, prepariamoci perché nella seconda ora ci saranno le anticipazioni delle classifiche dell'estate che poi andranno in onda nel weekend, ve lo ricordo, ogni sabato e domenica dalle 14 alle 15. Allora, anticipavamo prima i nostri viaggi, il nostro palato che ha una meta da offrire, avete capito bene, ma anche la stessa cosa al contrario, una meta e un gusto particolari. Allora, sono soprattutto i più giovani, cioè la generazione Z e millennials, io ormai mi tiro fuori da tutto ciò perché non so più neanche quanti anni ho, a sostenere e a rilanciare la tendenza attraverso questo tam tam, soprattutto sui social. A confermare la portata di questo fenomeno sono i dati ufficiali che arrivano da questo report Global Travel Trends, secondo cui l'89% di millennial e generazione Z considera l'assaggio di alcune specialità una parte essenziale e rinunciabile di un viaggio. Quindi, ma per una volta i ristoranti di lusso sono messi tra parentesi, perché il 69% dei viaggiatori punta ovviamente ai banchi dello street food un po' per risparmiare, diciamo la verità, e il 53% va alla ricerca anche di panifici storici, quelle botteghe che magari rischiano anche di scomparire l'avvento già da numerosi anni dei centri commerciali, e il 50% esplora i negozi di alimentari di prossimità, qualora ci siano ancora, in cerca di sapori del territorio. I canali social fanno la cassa di risonanza in questo caso, quindi il cibo è il racconto fotografico più immediato del viaggio. Oltre il 75% dei più giovani ammette di essere propenso a cercare attivamente durante il viaggio i prodotti alimentari diventati virali online, quindi il cibo diventa non so, la chiave per decodificare un certo stile di vita di una destinazione, guida anche questa nuova economia del turismo molto importante soprattutto nel nostro paese, che ridefinisce anche le priorità degli stessi viaggiatori. E ci sono alcune mete imperdibili che sono state segnalate tra l'Italia e anche il sud-est Europa, in cui il viaggio estivo si assapora e si fotografa passo dopo passo. Quindi io direi di rimanere nella nostra bella Italia, ad esempio a Lecce in Puglia, il luogo in cui andare, il mercato di Porta Rudie, le storiche botteghe barocche, da assaggiare il pasticciotto leccese caldo e il rustico leccese, che sono delle specialità che il nostro Lorenzo Sada forse conosce molto bene perché le ha assaggiate, quindi dice sì, effettivamente sono buonissime. Andiamo nella mia bella Catania in Sicilia, il luogo in cui andare, lo storico mercato della pescheria, Viscaria di Catania, ecco, dove assaggiare praticamente la tavola calda catanese, cartocciate, cipolline, arancine e quant'altro, e i selsa e i chioschi storici. Andiamo a Verona in Veneto, il luogo in cui andare a Verona sono i mercati locali, anche in questo caso le storiche osterie, le fraschette, le botteghe storiche, da assaggiare il risino veronese, i cicchetti locali con salumi del luogo e anche la pastissada dei caval da passeggio, ecco, una cosa molto interessante e particolare. A Genova in Liguria il luogo in cui andare sono i mercati coperti, tipo il mercato orientale, anche i caruggi hanno il loro fascino nel centro storico, da assaggiare ovviamente la mitica focaccia classica o di Recco, la farinata calda e i frisceo, cioè le frittelle di baccalà o erbe, queste mi mancano, non le ho mai assaggiate pur essendo andato spesso in Liguria. Poi a Bologna in Emilia Romagna il luogo in cui andare sono le botteghe storiche, anche in questo caso però quelle del Quadrilatero e il mercato delle erbe, da assaggiare assolutamente la mortadella a cubetti da passeggio, le crescentine calde e i tranci di pizza in teglia alla bolognese. Tutto ciò lo abbiamo detto ovviamente dopo l'ora del pranzo, anche se pur nominando queste cose sbaviamo letteralmente un po' e quindi vorremmo ritornare magari a mangiare e assaggiare queste buonissime specialità. C'è il nuovo di Francesco Baccini.

0: Marcone per una voce straordinaria qui su Blu 2000 Adele con la sua Rolling in the Deep. È stato un tour trionfale, 12 date, più di 450.000 spettatori. Con l'ultima tappa di Messina si è concluso ufficialmente il tour Stadi 26 che Tiziano Ferro ha portato in giro per l'Italia. Ha ringraziato ovviamente tutti i suoi fan per il calore e l'affetto che gli hanno dimostrato. Tiziano Ferro lo riascoltiamo con Stop Dimentica.
1: Uno,

ce ne eravamo dimenticati di lei, parliamo di Paola Turci, che è ritornata anche con un singolo nuovo dal titolo Vita Mia, una canzone che ha segnato l'inizio per lei di una nuova fase artistica, e quindi la riascoltiamo volentieri insieme.

0: guerra in Ucraina, continuano i raid incrociati, Zelensky a Londra incontra Burnham.
1: Escalation di violenza tra Russia e Ucraina, una notte di raid massiccia ha causato vittime civili su entrambi i fronti. A Zaporizhzhia un uomo di 67 anni è morto nel crollo di un'abitazione, mentre nella regione di Sumy si contano 5 feriti per l'impiego di bombe aeree guidate. Sotto tiro russo anche il porto di Mykolaiv, dove sono state danneggiate 3 navi mercantili. Kiev ha reagito colpendo terminal petroliferi russi fino a 1300 km dal confine per tagliare i finanziamenti alla guerra di Mosca. A Rostov sul Don è stato ucciso una coppia di coniugi. A Belgorod droni ucraini hanno centrato le sedi dei servizi segreti provocando blackout e 12 feriti. Intanto il presidente Zelensky ha giustificato il cambio dei vertici militari con la necessità di migliorare la comunicazione interna ed è atteso oggi a Londra dal premier britannico Burnham. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Sono tutte donne le 3 persone ferite a Parigi in un attacco col coltello vicino a una brasserie di Port de Clichy. Secondo le Parisienne, una delle donne ferite è in stato di gravidanza, una delle vittime è stata soccorsa dai servizi di emergenza e versa in condizioni critiche. Fermato l'uomo entrato in azione, si tratterebbe di un 31enne con problemi psichici. Il Consiglio dei Ministri si riunisce alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Allo studio da giorni al governo il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i tagli alle accise. La discussione però sul provvedimento è ancora in corso. In Pakistan ora, dove il bilancio delle vittime per le piogge monsoniche ha superato quota 100, 109 morti in tutto il paese dall'inizio della stagione a fine giugno, danneggiate oltre 790 case, distrutti 25 ponti. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale italiana, lo ha annunciato lui stesso in un nuovo post nel quale esprime amarezza per la bufera mediatica che si è scatenata intorno alla sua collaborazione con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Sincera e umana solidarietà stamane è stata espressa a Pirlo dall'ambasciatore russo in Italia. È tutto per questa edizione flash, torniamo con l'aggiornamento delle 16.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Sono le classifiche dell'estate, anzi le anticipazioni delle classifiche dell'estate, appuntamento ogni weekend dalle 14 alle 15 qui su Blu 2000 e naturalmente ogni settimana ritorniamo indietro nel tempo per farvi rivivere un'emozione di un'estate in particolare. Cosa ascoltavamo ad esempio nell'anno 2010? Sarà questo l'anno protagonista insieme a tanti ricordi del passato, ma anche tante canzoni attuali che poi verranno giustamente mixate per fare un raffronto tra quelle che ascoltavamo una volta e quelle che ascoltiamo oggi, naturalmente con le nuove classifiche legate alla nostra radio e ai dati di Air One. Intanto, scalando la top 10 di quella che è una classifica che in queste anticipazioni durante la settimana e diciamo per quelli che ascoltano soltanto le parole dell'estate può essere anche di un aiuto, perché insomma ascoltiamo anche delle canzoni che magari non ascolteremo nel weekend, quindi attenzione, come ad esempio la posizione numero 9 dei Train che imperversavano in quell'estate del 2010 con la loro canzone Hey Soul Sister, un singolo che è stato rilasciato in Europa nei primi mesi di quell'anno. Con questo singolo i Train ritornano ufficialmente nel mercato discografico dopo ben 7 anni di silenzio dall'ultimo loro album pubblicato nel 2001 dal titolo Drop Jupiter, perché il terzo e il quarto album sono stati messi in commercio soltanto nel mercato americano ed è stato anche in top 10 in oltre 15 nazioni, un brano bellissimo che è diventato il maggior successo di questa band, la terza canzone più venduta in quell'anno negli Stati Uniti d'America, e nell'estate del 2010 la canzone è stata utilizzata anche in uno spot televisivo molto famoso di una nota azienda di telefonia nel nostro paese, ma poi un pezzo che è stato suonato veramente dappertutto anche in molte serie TV. Questa è Hey Soul Sister.

pomeriggio insieme su In Blu 2000 con le parole dell'estate, le anticipazioni delle classifiche del prossimo weekend, con un anno in particolare, quello che ci riporta indietro nel tempo, e sarà il 2010. Abbiamo ascoltato l'anticipazione riguardante la posizione numero 9 occupata dai Train con Hey Soul Sister, altra canzone che viaggiava davvero benissimo in quell'anno e che era la colonna sonora della nostra estate. La canzone di Jovanotti, non vi dico la posizione di classifica, la scoprirete con noi nel prossimo fine settimana. Intanto parliamo di Baciami Ancora, questo singolo di Jovanotti pubblicato l'8 gennaio di quell'anno e realizzato come tema principale del film omonimo di Gabriele Muccino. Come sapete, Muccino sempre abituato ad affidarsi a noti cantanti per le sue colonne sonore. Il primo Ultimo Bacio fu affidato a Carmen Consoli, mentre il seguito, appunto, Baciami Ancora, alla penna e soprattutto alla voce di Jovanotti. Il brano si è piazzato anche al secondo posto dei brani più venduti in Italia proprio in quell'anno. È un singolo che è diventato famoso anche per il suo video musicale corale, come nel caso in cui vuole appunto Gabriele Muccino sul set, raccogliendo, riunendo tutti i suoi attori principali, tra cui il preferito Stefano Accorsi, che poi ha utilizzato in vari altri film, tra cui l'ultimissimo Le Parole Non Dette, in cui insomma replica un po' il suo stesso ruolo da eterno ragazzo a caccia di ragazze, però quella è un'altra storia. Videoclip realizzato per il singolo che vede Jovanotti eseguire il brano attorniato da tutti gli interpreti del film. Baciami Ancora nella classifica dell'estate 2010.

15 e quasi 22 di questo 27 luglio, anche il Supertramp con la bellissima The Logical Song. E allora parliamo anche di infortuni. Purtroppo un'estate di incidenti di percorso, di artisti che avevano in programma magari tanti live, soprattutto in questo mese di luglio, ma hanno dovuto rinunciare per forza di cose. L'ultimo in ordine d'arrivo, in bocca al lupo ovviamente a lui, a Fedez, per gli ennesimi problemi di salute, è entrato e uscito dall'ospedale già diverse volte durante gli ultimi anni, quindi questa è l'ennesima volta, però ovviamente gli auguriamo un buon recupero. Buon recupero auguriamo anche a Noemi, vittima di questa brutta caduta di qualche giorno fa, di settimana scorsa se non sbaglio, la brutta caduta dal palco di San Salvo Marina in provincia di Chieti. Dopo 4 settimane di riposo Noemi tornerà comunque a esibirsi dal vivo, recuperando molti dei concerti rimandati per l'infortunio, e lei stessa poi a riderci sopra, soprattutto a definirsi ineluttabile. Lei stessa si definisce così sui social, dove sta raccontando con molta autoironia, c'è da dirlo, e anche leggerezza il suo percorso di recupero in ospedale. Nel calendario, che sarà in ripartenza il 16 agosto, ci sono anche nuovissime date, con la data del 16 per l'appunto a Bisaquino in provincia di Palermo, poi via via a Monreale, anche in provincia dell'Aquila, e poi sarà ancora a Palermo e a Marina di Pietrasanta, insomma tantissime località fino al prossimo 13 settembre. Ricordiamo che i biglietti acquistati in precedenza per le date che sono state posticipate saranno validi per la nuova data. Le date poi programmate, ovviamente quella di ieri saltata, Iglesias, e anche il prossimo 3 agosto a Circello al Parco San Vito, sono state ovviamente annullate, quindi poi fateci sapere se andrete a vedere Noemi. Quindi noi la attendiamo anche con il suo nuovo singolo estivo, che sta avendo un grande successo. Tu cosa fai questa sera? Anche live per queste prossime date dopo Ferragosto.

dei tanti duetti di quest'estate, Gianni Morandi, Alessandra Amorosa, Hit Parade. Tra l'altro di quest'ultima si parla insistentemente negli ultimi giorni, voci di corridoio ovviamente da confermare o da non confermare, dipende dai casi, se sarà protagonista al prossimo Festival di Sanremo. Ci sono le Bengals.

0: parole dell'estate. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Morning Dew Donk di Beyoncé.

E sai quando ti vengono quelle frasi ad effetto su un artista internazionale che non ammette repliche? Perché Beyoncé non la si deve giudicare, la si ascolta e basta, quindi la si deve accettare così com'è. Grandissima Beyoncé è ritornata con questa nuova canzone Morning You Donk, che è il nostro disco in blu 2000 della settimana, lo ascoltiamo per tutta questa settimana ed è uscito un po' a sorpresa, a regalo per i fan, questo nuovo singolo che inaugura una specie di countdown di giorni verso il suo compleanno, l'uscita anche della ristampa di B-Day, che è l'iconico secondo album pubblicato 20 anni fa, scritta da Beyoncé questa canzone insieme a Pharrell Williams, si nota diciamo il lavoro a quattro mani, ed è il primo singolo inedito pubblicato dalla superstar mondiale negli ultimi 2 anni, dedicato alla sua storica community di fan che si chiamano le Beehive. Il brano sarà incluso in questa speciale edizione del 20° anniversario di B-Day e insomma questa è una vera chicca per tutti i fan, e poi tra l'altro un viaggio della stessa Beyoncé negli ultimi anni un po' travagliato dal punto di vista musicale, perché il suo ultimo disco non è andato granché bene dal punto di vista delle vendite, quindi cerca anche una sorta di riscatto con questa edizione speciale del 20° anniversario, ricordiamo, dell'iconico album B-Day. Ma un altro iconico tassello che andrà inserito nella mostra del cinema di Venezia, qualcuno già commenta in negativo questa mostra, dove allora da una parte poi ci sono quelli che si lamentano e ci sono pochi film italiani, poi quando ce ne sono troppi e ci sono troppi film italiani in concorso, si rischia un po' la saturazione. Quest'anno tantissimi film di casa nostra in concorso alla mostra del cinema di Venezia, perché poi diciamo la verità, se Cannes magari ci snobba dove non eravamo presenti con alcun film in concorso, e se non dobbiamo diciamo pompare i nostri film nelle sale, quelli di casa nostra alla mostra del cinema di Venezia, ma dove lo dobbiamo fare? Ma intanto si parla già di eventi speciali, come ad esempio la presenza di questo docufilm su una reunion di una storica band, e parliamo dei due fratelli più litigiosi della storia della musica, ovvero i fratelli Gallagher, perché Oasis, Don't Look Back in Anger, l'attesissimo documentario che racconta appunto il dietro le quinte dello storico tour di reunion di questa band di Manchester, è stato, anzi verrà presentato in anteprima mondiale alla prossima mostra internazionale d'arte cinematografica. Oramai ci siamo, mancano poche settimane. A rendere l'evento ancora più eccezionale è stata la dichiarazione del direttore del festival, che è Alberto Barbera, che ha detto così: i fratelli Gallagher hanno promesso di venire a Venezia per presentare il film, ovviamente se prima non si daranno delle chitarrate in testa a vicenda e se non litigheranno ulteriormente. La pellicola racconta questo tour trionfale, lo sappiamo, Oasis Live 25, che è stato uno dei ritorni rock più attesi di tutti i tempi, nonché vero e proprio resoconto di quello che è senza dubbio il più grande evento musicale dello scorso anno, del 2025. Quindi una vera e propria esperienza musicale portata al cinema per tutti i fan di tutto il mondo. Il regista ha utilizzato la prospettiva anche inedita, che include l'accesso al backstage e al palco, intervallato da queste interviste che poi sono ricche di curiosità e aneddoti di Noel e Liam dopo più di 20 anni, e raccontano sì una parte di questo tour mondiale da tutto esaurito, però indaga quest'opera il profondo impatto culturale che hanno avuto gli Oasis, evidenziando come la musica continui a unire e ispirare anche intere generazioni a livello globale e anche a distanza di anni.

ci speriamo le cartucce migliori anche in questo pomeriggio con i grandi classici dagli anni 70 i Toto con Hold the Line. Poi vi ricordo anche un'altra ora delle parole dell'estate, quelle che andranno dalle 16 alle 17 con tanta musica, insomma, da recuperare anche dagli anni passati. E perché no anche questa di Phil Collins che è in arrivo. Tra poco invece parleremo di un turismo diverso che è l'apiturismo, una forma di turismo sostenibile anche dedicato al benessere olistico.

ci ricorda, ti ricordi Lorenzo Anonimo Italiano? Forse tu eri troppo piccolo per ricordartelo, era quel cantante che aveva la voce simile, credo, se non sbaglio, a Baglioni, e metteva una maschera. Poi è stato protagonista anche recentemente in uno di quei talent in cui recuperano gli artisti del passato. E qui è un progetto musicale anonimo, si chiama appunto Prima Stanza a Destra, che regala, diciamo, a Napoli questa voce in più nel suo progetto musicale, uno dei progetti più interessanti di questi ultimi mesi, anche il nuovo EP dal titolo La ragazza che suonava il piano. Allora, c'è una ragazza che vogliamo salutare, Giulia, che ci ha parlato in maniera, diciamo, molto positiva del disco in blu di questa settimana. Parlavamo prima del ritorno di Beyoncé, un regalo per tutti i fan in occasione di un 20° anniversario di un iconico album. Anche lei apprezza il lato, diciamo, più romantico della discografia di Beyoncé, soprattutto la sua voce molto bella. Confermiamo tutto quello che c'è scritto a diretta a radioblu.it, cara amica nostra. Intanto, velocemente, prima di chiudere, ci sono un po' di appuntamenti molto dolci, perché quest'anno si va per miele. C'è l'apiturismo, che è questa forma di turismo sostenibile e green che è incentrata sul mondo delle api. Tanti gli appuntamenti in giro, c'è anche il sito internet se volete dare uno sguardo anche a tutti gli appuntamenti da nord a sud, cittadelmiele.it. Allora, iniziamo per questo mese di agosto in arrivo dalla Sardegna, Sagra del Miele Amaro a Monti Sassari, sarà il 2 agosto prossimo, 21esima edizione, per questo tradizionale appuntamento con il miele a Monti nel cuore della Gallura. Poi Sagra del Miele invece a Guspini, a Medio Campidano, 29 e 30 agosto, è un'antica manifestazione sarda dedicata a questo prodotto. L'evento coincide con l'annuale premio qualità mieli tipici della zona della Sardegna, dove pare che ci sia proprio una zona molto prolifica da questo punto di vista. Poi ci sono anche le vie del miele in Puglia, a Melendugno, in provincia di Lecce, il 21 e 22 agosto prossimi, degustazione del miele, ovviamente di territorio, accompagnate dai sapori tipici della gastronomia locale. Anche settembre sarà un ricco mese da questo punto di vista, perché in Emilia Romagna c'è la festa del miele a Poggio Torriana, a Montebello in provincia di Rimini, dal 5 al 6 settembre. E poi in Piemonte tutto miele a Bruzzolo in provincia di Torino, 12 e 13 settembre. E poi chiudiamo segnalando le Marche, miele in convento a Camerino Macerata, 12 e 13 settembre. Ma ripeto, le date sono veramente tante, andate a cercarle sul sito cittadelmiele.it. Chiudiamo l'appuntamento di oggi, il primo di questa settimana, grazie a Lorenzo Sada in regia. Mi raccomando, rimanete con noi con la musica di Blu 2000 e naturalmente anche con l'ultima di oggi insieme, che è questa dei Coldplay, che ci riporta al 2008. Il titolo è Violet Hill. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 14, ovviamente sempre qui su Blu 2000.

0: Estate in Blu 2000.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: meglio dell'estate musicale su Inblu 2000.
1: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: Inblu 2000 News.
4: Il presidente ucraino Zelensky è sbarcato oggi nel Regno Unito per incontrare, primo leader straniero a farlo, il nuovo premier britannico Burnham. Le relazioni costruite con il Regno Unito in oltre 4 anni di guerra con la Russia, ha sottolineato Zelensky, sono le più forti di sempre. Domani il presidente ucraino sarà a Washington da Trump. Mentre gli Stati Uniti e Iran sembrano rallentare nella serie di raid degli ultimi giorni, nel Golfo non si ferma l'attività degli Houthi, che poco fa hanno rivendicato nuovi attacchi con droni contro infrastrutture petrolifere saudite. Accoltellate 3 donne oggi a Parigi nei pressi della brasserie di Colèpe, alla fermata del tram nel nord-ovest della città. Gravi le condizioni di 2 delle vittime, una di loro incinta. È stato fermato un uomo di 31 anni con turbe psichiche. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani, in visita stamane nel quartiere della TAV in Val di Susa, devastato dalla manifestazione dei giorni scorsi. È stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, chiede la Premier. La segretaria del PD Schlein intanto accusa il governo di strumentalizzare i fatti e dice: noi li condanniamo e facciamo un appello a lavorare insieme per isolare i violenti. C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i nuovi tagli alle accise dei carburanti attesi con il decreto all'esame del Consiglio dei Ministri in programma questo pomeriggio alle 17.30. Alta attenzione sulla scelta del nuovo allenatore della nazionale, scartata l'opzione Pirlo nella bufera della vicenda dell'agenzia russa di scommesse Fombet, si attendono le mosse del presidente della Federazione Malagò e le decisioni del direttore tecnico Maldini. Intanto il ministro dello sport Abodi scrive: la rinuncia di Pirlo è una notizia che si commenta da sola, adesso c'è da recuperare una brutta figura. Malagò ha subito replicato: bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura. In Spagna e Francia, dove le fiamme hanno bruciato migliaia di ettari di terreno e costretto all'evacuazione migliaia di persone, la situazione non è ancora sotto controllo, lo ha riferito poco fa un portavoce della Commissione europea. In Italia proseguono intanto le attività dei vigili del fuoco nel comune di Peschici, in provincia di Foggia, nel Gargano, per fronteggiare l'incendio che ha interessato il territorio da ieri. È tutto, torniamo insieme alle 17.
3: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
5: Pronti anche oggi, buon pomeriggio, 27 luglio, che c'ha già un po' di quel sapore di malinconia d'estate che sta passando troppo veloce. Ecco perché guardiamo indietro, no? Ad oggi, 117 anni fa, il giorno in cui Orville Wright decollava con l'aeroplano che aveva messo a punto con suo fratello, ma oggi decollava con un passeggero accanto e con un'idea in testa, cioè voleva dimostrare che volare non era soltanto un numero da circo, no? 72 minuti e 40 secondi dopo, a terra. E in quel tempo sospeso tra cielo e terra, l'aeroplano ha smesso di essere un giocattolo ed è diventato una strategia. Non per il record del mondo, cioè il punto non era il record, no? Anche perché è la prima volta che uno volava materialmente. Il punto non era nemmeno la bellezza del volo. Il punto era che per la prima volta l'aviazione dimostrava di servire a qualcosa di spaventosamente concreto. La ricognizione bellica, il controllo del territorio, la supremazia tattica. L'esercito americano prendeva appunti e poi si è preso proprio l'aereo. $30,000 per il primo contratto militare della storia del volo. E da lì in avanti il cielo non sarebbe stato più soltanto un mondo romantico da esplorare, ma anche logistica, controllo, potere, perché guardare il mondo dall'alto sarebbe diventata la regola. È una storia che si ripete da sempre ed è quasi un paradosso della nostra specie. Sogniamo le stelle, immaginiamo di volare, vogliamo connettere il mondo, ma il portafoglio per alimentare questa rivoluzione della tecnologia lo aprono sempre i militari, dalla dinamite ai jet commerciali, dai radar fino a internet, al GPS che usiamo oggi sui nostri telefoni per non sbagliare strada nemmeno in vacanza, no? Le più grandi accelerazioni tecnologiche della storia non sono nate nei salotti dell'innovazione civile, ma sotto la pressione di un'urgenza militare. Ecco, uno di quegli anniversari strampalati che sinceramente non credo abbiate sentito da qualche altra parte oggi, no? C'è Francesco Filippi in regia, che lui c'ha proprio una passione per queste date lungo la linea del tempo, e soprattutto è lui che si occupa della regia di questo programma, con ancora più musica da ascoltare insieme. Le parole dell'estate. Siamo pronti a partire.

0: realtà e leggenda, lui ha scelto di farsi chiamare Somber perché richiama una parola inglese che suona uguale, sempre somber, ma che rappresenta uno stato d'animo vagamente malinconico, introspettivo, no? Che era come si sentiva lui mentre lavorava alla sua musica. Era My Body Isn't Ready, Somber, nel pomeriggio di In Blue 2000. L'occasione in quest'estate di recuperare voci e temi che abbiamo raccontato nel palinsesto invernale, ma che meritano ancora attenzione, come il premio dedicato a Pierangelo Bertoli, che va in scena in autunno. Quest'anno sarà il 13° anno. Ne avevamo parlato con Alberto Bertoli, il figlio di Pierangelo, a cui ho chiesto se a suo padre sarebbero piaciute le celebrazioni. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
2: È una bella domanda, forse non troppo, ecco.
3: Vero.
2: Però non è tanto importante quello che piacesse a lui, ma quanto lui ha rappresentato in questo caso la musica cantautorale italiana. Che io penso che ci siano poche altre persone che siano state così determinanti. In realtà in Sottobosco, perché magari qualcuno è stato più blasonato, però le cose le cambiano magari quelli che sono forse un po' meno sono un po' più in ombra, quindi un po' meno sotto lo spotlight. Ma il problema è portare dei contenuti e delle cose che facciano veramente la differenza.
3: Sì, ecco, che fosse facile, no? Si può dire senza problemi, insomma, che Pierangelo Bertoli ha lasciato un segno che va al di là del mi piaceva, non mi piaceva, no? Ed è nobile sicuramente l'idea di un premio per quei cantautori che, come aveva fatto lui, no? Anche oggi, ancora oggi, siano capaci di arrivare al cuore della gente per quello che cantano e per come lo cantano, a prescindere poi anche dalle tendenze del mercato, a prescindere dall'essere famosi o no, perché ci sono due incarnazioni del premio Bertoli, no? E la serata finale dei giovani cantautori in gara è solo, come dire, la punta dell'iceberg di un percorso di selezione che va avanti per un anno intero, quasi.
2: Sì, il percorso è lungo ed è giusto che sia così, perché magari chi si iscrive ha anche piacere che le cose siano valutate in una certa maniera. Noi ci mettiamo tutto noi stessi. Sicuramente la mission più evidente che abbiamo è quella che si racchiude poi dopo nelle quartine di Amuso Duro, cioè con un piede nel passato e lo sguardo dritto verso il futuro. Ecco, lì credo che si incarni veramente, ci sintetizzi, la capacità di sintesi di mio padre era fuori da ogni mondo. Cioè, noi viviamo in un paese che ha un problema di Alzheimer sulla memoria molto grave e quindi cerchiamo di fare del nostro meglio per tenerla viva. E poi abbiamo bisogno invece di qualcuno che, conosciute le radici e la memoria di dove proviene, porti avanti un certo tipo di discorso e riesca a essere incisivo e magari accompagnare al cambiamento il mondo. Ecco.
3: No, tra l'altro sottolineiamolo pure come il palco del premio Pierangelo Bertoli è uno di quelli col volume alto, cioè dove si suona e si canta, per cui sabato sera Michele Zarrillo, ma pure Simona Molinari, domenica Fabrizio Moro, ma pure Roberto Colella, cioè non è che stanno lì, prendono il premio, fanno la foto e vanno via.
2: No, sì, è giusto, fai bene a ricordarlo, perché stranamente mi arrivano moltissimi messaggi privati, no, che chiedono se gli artisti si esibiscono. Gli artisti fanno gli artisti da noi.
3: Certo.
2: Quindi è normale che chi viene canti, è normale.
3: E poi fammelo dire, insomma, che è anche l'occasione per rivivere aneddoti, cioè mi ricordo di quel giovane cantautore della zona di Correggio che aveva trovato sull'elenco telefonico Bertoli, virgola, Pierangelo, sarà lui, io telefono.
2: Sì, allora c'è una certa disponibilità anche, se questo che vuoi dire, certo, sicuramente, ma l'arte ne ha bisogno, ma non solo, anche le persone. Il fatto di essere sulla bocca di tutti non è uno, cioè Vasco dice che lui è disponibile ma non a disposizione. Ecco, forse bisognerebbe tenere conto di questa cosa qua, cioè noi siamo aperti a tutti quanti, però uno se lo deve anche guadagnare.
3: Sì, non è niente, non si deve dare niente per scontato. Come è cambiato il premio Bertoli in questi anni? Perché comunque cominciamo a parlare di 12 edizioni, insomma è un traguardo, insomma, importante, come dire, le ossa, ecco, le abbiamo fatte.
2: Sì, è cambiato molto dal punto di vista della struttura del premio, sono cambiati chi si candida, e ovviamente è cambiata anche il tipo di spettacolo che mettiamo in atto. I ragazzi sono cambiati moltissimo, perché una volta c'era questo referenzialismo a una poetica un pochino forse datata, adesso c'è molto più più gente che si sente al passo col tempo, e la sento anche io, e questo mi fa piacere. In realtà io ho una buona fiducia nei giovani, nel futuro e in tutto quello che riguarda la cultura. Dal punto di vista dello spettacolo è cambiato una cosa che a me piace molto, che tu hai fatto bene a chiedermi se gli artisti performano che prima facevano solo quello, venivano e cantavano e basta. Adesso io ho bisogno di che raccontino un pochino anche chi è la persona umana che c'è dietro all'artista.
0: Certo, come sei perché arrivato,
2: Penso che sia bello che la gente si voglia affezionare anche al lato umano delle persone, non solo al fatto che uno scrive cose belle e le canti molto bene.
0: Sì, e soprattutto un messaggio di speranza, voglio dire, in un momento in cui sembra tutto quanto uguale, tutto quanto omologato, vedere che c'è qualcuno che invece va avanti in direzione diversa, no, dal mainstream, a fare questa è la mia musica, se vi piace è così, cioè mi sembra...
2: Stavi per citare la concorrenza, ti sentite? No, devi vergognare.
0: Per non dire uno che va avanti a muso duro, insomma, però, come dire, questa è la mia musica e se vi piace così è, cioè ci vuole anche, che è un po' poi alla fine anche quello che hai fatto te, insomma, nel senso sei un po' la costante di questo premio anche sul palco, ecco, portare avanti un'eredità musicale non è una cosa semplice, insomma. Mi ricordo l'ultima volta parlavamo anche del disco dei duetti, no, che avevi, certo, realizzato, insomma, padre e figlio, non è una cosa semplice.
2: No, non è semplice per niente. Io sono una persona estremamente sincera, non è semplice per niente, ci si scontra spesso con i propri stati d'animo, la persona che sei è in evoluzione, quindi perché comunque si invecchia, quindi si va avanti, si cambia durante la vita, e trovarsi sempre con la penna e il foglio e cercare di rappresentare la realtà che tu vedi negli occhi non è sempre facile, perché non ti mette, visto che c'è il pensiero critico mio, c'è, ma non solo mio, anche di tutti

0: è permettersi anche di non essere sempre la stessa persona, però di avere un filo conduttore sotto di noi che ci trascina in avanti. Allora, se abbiamo questo, possiamo fare anche tante cose diverse. Cioè, mio padre ha fatto delle canzoni scherzose, pensate a Iannacci, uno che ha scritto delle cose pesantissime e delle canzoni gioviali e delle canzoni riflessive. Cioè, io mi appello veramente ai grandi geni quando mi sento che mi tremano un po' le gambe, no? Perché tutti noi abbiamo tante sfaccettature. Se noi percorriamo sempre la stessa strada, non è che cambia, fa la stessa cosa, non cambia niente.
1: Minestra riscaldata, sì, decisamente. Un percorso autentico, ecco, questo credo che si possa dire senza problemi. Punto di partenza online sempre premiopierangeloBertoli.it, ma anche Instagram, Facebook, 12ª edizione Teatro Carani di Sassuolo. Siamo nella zona di Modena questo weekend, sabato 8 e domenica 9 novembre 2025. La certezza è che Alberto Bertoli sarà sul palco, in un modo o nell'altro, no?
0: Vabbè, sia da organizzatore che non vedo che allora che arrivi lunedì, perché non ne posso più, e sia come invece artista, perché farò diversi duetti e qualche canzone anche, che invece quello lì è proprio la mia tasta del tè.
1: Sul web ci sono tutte le info, premiopierangeloBertoli.it. Quest'autunno, dicevamo, la 13ª edizione, arriviamoci a quest'autunno, un premio che nasce come un riconoscimento del valore artistico e sociale dei cantautori italiani, dove tutti tra l'altro suonano rigorosamente dal vivo, sia quelli famosi che vengono premiati, sia gli emergenti che pure vengono premiati, uno, cioè proprio un concorso, quelli che arrivano su quel palco dopo una lunga selezione. Poi, quando saremo più a ridosso, ci faremo raccontare anche questa prossima edizione. Comunque, le parole dell'estate.

0: È uno capace di correre una maratona, Harry Styles, 42 chilometri e rotti, che è un grandissimo lavoro di preparazione fisica e soprattutto mentale, no? Che per uno come lui, che si occupa di musica al suo livello, non dovrebbe essere troppo difficile, anche se ultimamente ci ha avuto qualche problema di salute. Diciamo che le temperature, ecco, non hanno aiutato nessuno in questa bella stagione. Le parole dell'estate. Torniamo indietro a Natale, non tanto alla ricerca di un po' di fresco, no? Ma perché il tema dell'intelligenza artificiale applicato alle feste è qualcosa di cui sicuramente ci troveremo a discutere anche in vista del prossimo Natale. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Siamo partiti citando i meno 10 giorni a Natale, no? Allarghiamo anche al tema dell'intelligenza artificiale nelle feste, sempre perché siamo appassionati, no? E poi è vero pure che negli ultimi 2 anni, per esempio, le pubblicità di Natale della Coca-Cola proprio le hanno fatte con l'intelligenza artificiale. Per fare un esempio pratico, stiamo parlando dell'azienda che ha creato proprio materialmente la figura di Babbo Natale con la barba bianca, il Babbo Natale per come lo conosciamo oggi, no? Cioè il prototipo del Natale commerciale, cioè è un testimonial, l'hanno inventato loro, insomma. E appunto è da qualche tempo che si affidano all'intelligenza artificiale per fare tutti gli spot, anche quello nuovo, i camion, gli animali, le ambientazioni, no? E poi il risultato non mette tutti d'accordo, o meglio, mette tutti d'accordo nel trovare quegli spot privi di calore umano, al limite proprio dell'inquietante. Almeno questo è stato il tenore dei commenti l'anno scorso su YouTube all'indomani della presentazione, perché poi non è più lo spot di Natale, no? Quello su cui investire tutte le risorse, pensato per piacere al maggior numero di persone possibili. Il fatto è che oggi, a livello di economia di scala, con l'intelligenza artificiale ne puoi fare più di uno, magari pensati per target diversi, no? Però non è questo il punto, perché anche se un marchio oggi riesce a pubblicare 5, 10, 50 contenuti diversi, no? Tra spot, campagne social, mailing list, perché poi nel frattempo i canali pubblicitari si sono moltiplicati, resta difficile capire cosa davvero stiamo perdendo in termini di valore e di significato. Cioè non tanto noi, quanto l'azienda stia perdendo, no? Perché nonostante i commenti dell'anno scorso, che non erano tutti entusiasti, anzi, Coca-Cola è uscita anche quest'anno con lo stesso tipo di pubblicità, anche se a differenza dell'anno scorso hanno tolto le persone fatte con l'intelligenza artificiale, hanno lasciato soltanto gli animali e i camion. Ma al di là di questa pubblicità del Natale nello specifico, il fatto è che ogni giorno ci ritroviamo di fronte a contenuti generati dall'intelligenza artificiale, no? Dalle email indesiderate alle immagini animate sulle persone care che non ci sono più, e le aziende produttrici di intelligenza artificiale sono convinte che le loro tecnologie aumentino la produttività, che è un concetto centrale proprio nel pensiero economico moderno. C'è un premio Nobel per l'economia, Paul Krugman, che dice che la produttività non è tutto, ma sul lungo periodo è quasi tutto. Cioè, in teoria, più si aumenta la velocità di produzione, più un paese può accrescere la propria ricchezza. C'è un bellissimo articolo di Emma Holten su Internazionale che prova a mettere insieme i propri pezzi di questo puzzle, perché questo esempio di Coca-Cola riflette esattamente quell'idea lì di produttività, visto che intelligenza artificiale significa che con meno risorse e meno tempo puoi creare più pubblicità, almeno a livello di numeri, no? Cioè, nella teoria economica si dice che se le persone continuano ad acquistare un prodotto, allora il prodotto ha una buona qualità, cioè la qualità non è diminuita, no? Però nella realtà, diciamo che è difficile valutare quest'idea della qualità prima dell'acquisto, cioè non puoi giudicare tutto soltanto in base ai numeri, no? Perché se guardiamo per esempio a quella prateria sconfinata che è la creatività, per fare un esempio pratico, no? La qualità è la combinazione di impegno, talento, capacità di evocare un sentimento, una reazione, insomma, per cui lo spirito natalizio che una pubblicità è capace di evocare in uno spettatore è quel tipo di numero che non è facile quantificare, cioè in base a cosa lo giudichi. Così, mentre l'aumento della produttività grazie all'intelligenza artificiale è indiscutibile, la qualità dei risultati, parliamone, no? Specialmente in ambiti dove l'esperienza umana e la creatività sono essenziali. Altro esempio spicciolo, qualche giorno fa McDonald's nei Paesi Bassi ha tolto dal mercato, ha ritirato uno spot natalizio che aveva ricevuto online parecchie critiche, cioè il target di quello spot, le persone a cui parlava, erano quelle per cui il Natale diventa uno stress, no? Perché i regali, i pranzi con i parenti, le decorazioni, e il messaggio di quello spot era: venite a rifugiarvi da noi, perché aspettiamo insieme la fine delle feste, intanto vi mangiate un panino. Però più che il messaggio, quello che tante persone non avevano apprezzato, a giudicare dai commenti online, era l'utilizzo massiccio ed evidente dell'intelligenza artificiale per creare sto spot. L'ennesimo esempio di video, diciamo, un po' tirato via, no? Sciatto, caotico, posticcio, insomma. Quando si tratta di intelligenza artificiale applicata al video, si parla proprio di un genere specifico che ha anche un nome, AI Slop, che è robaccia fatta con l'intelligenza artificiale, tradotta dall'inglese dal Marco Parcio. Adesso non so per quanto tempo durerà ancora, questo è un piccolo spoiler, ma il nostro programma, questo programma, almeno per oggi, non ha intelligenza artificiale, nessun conduttore è stato sostituito da una macchina, appunto, non so per quanto tempo.
2: Confermo che pure per l'estate, ad oggi, nessun conduttore umano è stato sostituito da un qualche algoritmo di questi, non perché non sia possibile tecnicamente, ma perché quando si parla di etica, no? Di etica delle macchine, di rispetto dei lavoratori, diciamo che non tutte le aziende sono uguali, mettiamola così. Noi qui possiamo lamentarci di tante cose, ma non di questo aspetto. Ciao direttore, tra l'altro proprio di questi giorni la notizia della stretta invece sull'intelligenza artificiale nella comunicazione istituzionale. Ci sono dei limiti ben definiti perché il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio ha adottato una circolare che disciplina l'utilizzo dell'AI nella realizzazione degli spot destinati agli spazi gratuiti della RAI, no? Ci sono nuove indicazioni per garantire trasparenza nei confronti dei cittadini e soprattutto per preservare il ruolo delle professionalità umane. Non vietano in modo assoluto il ricorso all'intelligenza artificiale, ma ci sono, diciamo, degli ambiti di utilizzo molto molto circoscritti. Vediamo come va a finire in tutto il settore. Le parole delle

0: lunedì.
1: Io me lo ricordo bene, Tananai prima di Sanremo, che ci spiegava l'origine del suo nome, no? Tananai era come lo chiamava suo nonno, la parola milanese che pare si usi per i bambini, diciamo, un po' vivaci, ecco. E da ultimo classificato a Sanremo 2022 a fenomeno assoluto della musica italiana, coi palazzetti pieni, coi cori a squarciagola, con le fotocamere puntate addosso 24 ore su 24 e la lucidità di un ragazzo che ha capito che non bisogna soltanto correre, ma a volte anche rallentare, non per fermarsi, ma magari per godersi il paesaggio, no? Significa allontanarsi dalla vita pubblica, dai social. Su Instagram l'ultimo aggiornamento di quasi un anno fa, quando ringraziava la fine del tour più importante della mia vita, dice Tananai, con le persone più importanti della mia vita, nel momento più importante della mia vita, vi ricorderò per sempre. Adesso scrivo qualche bella canzone e poi ci rivediamo. Canzoni noi non le scriviamo, ma le ascoltiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, anche in questa forma da bella stagione, un'ora comoda nel pomeriggio di In Blu 2000. Ora che anche oggi è volata, tanto per iniziare la settimana nel migliore dei modi possibili. Andiamo via, ma torniamo domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Il Consiglio dei Ministri si riunirà alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio dell'esecutivo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. La Presidente del Consiglio Meloni con il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani hanno visitato stamane il cantiere TAV in Valle di Susa, devastato dalla manifestazione dei giorni scorsi. È stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, chiede la Premier. Accoltellate tre donne oggi a Parigi alla fermata del tram nel nord-ovest della città, gravi le condizioni di due delle persone colpite, fermato un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Mentre in arrivo la nuova ondata di caldo con temperature che sfioreranno anche i 40 gradi, si registrano segnali di micro desertificazione nel delta del Po per la risalita dell'acqua marina lungo il corso del fiume che brucia le coltivazioni.
1: Secolari opere di bonifica hanno trasformato un'area paludosa in una grande terra agricola, ma il delta del Po già in sofferenza e ha ancora bisogno dell'intervento umano. Malgrado i sistemi di barriera, la continua minaccia di salinizzazione diventa realtà nel periodo estivo, anche a causa della mancanza di piogge e siccità. Impossibile irrigare, le campagne si seccano, inoltre il lento processo sta modificando l'ecosistema del delta del Po. Negli ultimi anni la risalita del mare nell'entroterra è divenuta più frequente e più veloce. Giorni fa sindaci e agricoltori della zona con il consorzio di bonifica si sono incontrati per fare il punto sulla situazione da affrontare. Come nel 2022, anche quest'estate sono stati avviati interventi di emergenza con un costo che in poche settimane ha raggiunto i 100.000 euro. Il problema investe il Po, ma anche l'Adige. Sul tavolo ci sono diversi progetti, come ad esempio l'accumulo di acque dolci da destinare all'irrigazione e nuove, moderne barriere mobili antisale come dei piccoli mose paragonabili al sistema che difende Venezia dall'acqua alta. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: La cronaca, è morto Mohamed Hamdi, 20 anni, di origini nordafricane. Era intervenuto per difendere un amico da una rapina, ma è stato aggredito e colpito alla testa con un cacciavite. Era successo nei giorni scorsi a Roma. L'alta tensione sulla scelta del nuovo allenatore della nazionale, scartata l'opzione Pirlo nella bufera per la vicenda legata all'agenzia russa di scommesse Fombet, si attendono ora le mosse del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Malagò e le decisioni del direttore tecnico Maldini. Intanto arrivano le critiche del ministro Abodi, che dice bisogna recuperare questa brutta figura, e il presidente Malagò che risponde bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura. È tutto, torniamo alle 18.
2: Primo agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
3: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram. 1, 2, 3.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: In Blu 2000 News.
1: Ucraina senza pace, raid incrociati anche nelle ultime ore. Zelensky, prima di volare da Trump, vede il nuovo premier inglese Burnham. Resta altissima la tensione in Cisgiordania, nuovi bombardamenti israeliani sullo sfondo degli scontri tra coloni e palestinesi. In corso il Consiglio dei Ministri sul nuovo taglio alle accise, la Premier Meloni in visita al cantiere in Val di Susa devastato dal blitz dei giorni scorsi. Francia e Spagna, i roghi diminuiscono di intensità ma resta l'allarme, il grande caldo, la siccità fanno risalire il mare sulla delta del Po. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Mentre prosegue l'attività diplomatica di Zelensky, oggi in Inghilterra, domani negli Stati Uniti, non si ferma la guerra. Antonio Soviero.
2: Impedire lo sbarco degli aiuti militari occidentali. Con questo obiettivo nella notte gli invasori hanno puntato i loro droni d'attacco sui porti ucraini nel Mar Nero. Alcuni sono andati a segno, ma non è dato sapere l'entità dei danni provocati dai velivoli bomba del Cremlino. Le forze di Kiev hanno risposto con raid sulle infrastrutture energetiche delle regioni russe di Rostov e Belgorod. Il bilancio di 24 ore di attacchi incrociati è di almeno 14 morti e molti feriti, una ventina in territorio russo. Intanto il presidente ucraino Zelensky sbarca a Londra per essere ricevuto primo leader dal neo premier britannico Andy Burnham. Lo accoglie l'ambasciatore e suo rivale alle elezioni presidenziali Zaluzny, eroe di guerra silurato dal presidente in carica perché gli faceva ombra. Al centro dei colloqui tra Zelensky e Burnham la definizione di un accordo strategico e rafforzare la cooperazione nel settore dei droni. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La tensione in Cisgiordania dopo le violenze dei giorni scorsi che hanno causato la morte di almeno 4 palestinesi, 2 soldati israeliani, nuovo raid vicino a Ramallah e Nablus. Il servizio di Federica Margaritora.
3: La Cisgiordania resta nel mirino dell'espansionismo dei coloni israeliani, con l'ufficio del premier Netanyahu che annuncia l'accelerazione di ulteriori insediamenti nella zona e stamani nuovi raid dell'esercito israeliano. L'IDF ha effettuato operazioni di demolizione nella cittadina di Nilin, a ovest di Ramallah, e un raid nell'area sud di Nablus. Nel contesto di una crescente ondata di attacchi da parte di coloni ebraici, la scorsa settimana l'esercito israeliano ha avviato una dura offensiva in Cisgiordania. Come reazione violenta, una sparatoria avvenuta nei pressi di Nablus, costata la vita a 4 palestinesi e a 2 soldati israeliani. Ieri 2 moschee sono state incendiate nei villaggi di Kusra e Kur, in un attacco ritenuto opera di coloni. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma avverte: se la diplomazia fallisce, sono pronto a una forte azione militare. Gli Houthi filo-iraniani intanto continuano a colpire obiettivi in Arabia Saudita. Paolo Fucili.
4: La guerra è ferma fra Iran e Stati Uniti, la pace però resta lontana e la tensione sale in tutto il quadrante attorno al Golfo Persico. Le 13 notti consecutive di bombardamenti americani sono finite venerdì. Il pretesto ufficiale è fare spazio al negoziato, ma l'effetto voluto è stato anche fermare la corsa al rialzo dei prezzi del petrolio. Chiedere negoziati agli Stati Uniti non è nel nostro DNA, dicono dal Ministero iraniano degli esteri, riaffermando il diritto a discutere solo con l'Oman di come regolare il traffico di navi sullo stretto di Hormuz. Intanto però l'Arabia Saudita minaccia ritorsioni dopo aver abbattuto i droni lanciati dall'Iraq e da milizie filo-iraniane sui propri siti di impianti petroliferi, e l'Ucraina respinge le accuse di Teheran dopo l'attacco a un mercantile iraniano sulle acque del Caspio. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La crisi del Golfo, come sappiamo, determina impennate del petrolio e dei carburanti. È iniziato poco fa il Consiglio dei Ministri che proverà a varare nuovi tagli alle accise. Luigi Ferraiuolo.
5: Anche il prossimo taglio delle accise, ovvero le tasse che gravano oltre l'IVA sui carburanti, dovrebbe essere differenziato, come quello deciso dal governo il 30 aprile scorso, ma non si sa ancora come verrà coperto contabilmente. La Lega non vuole l'aumento del costo delle sigarette, il PD suggerisce con la SLINE le accise mobili, pagate dai guadagni extra dell'IVA. Lo sconto sarebbe, ora come allora, maggiore per il diesel e minore per la benzina. Questo perché oggi, come 3 mesi fa, sono i prezzi del diesel a essere più alti, a causa del pareggiamento delle delle accise deciso dal governo a gennaio scorso. Se Palazzo Chigi replicasse la scelta del decreto di fine aprile, riuscirebbe a riportare sotto la soglia psicologica dei 2 euro entrambi i carburanti, che nel fine settimana hanno superato in molti casi proprio i 2 euro. Inoltre c'è l'ipotesi di un contributo di 80-100 euro sulla social card per l'acquisto di benzina e gasolio per i più bisognosi, ma i fondi sembrano non esserci. Luigi Ferraiuolo, Linea allo studio.
1: A Parigi oggi 3 donne sono state accoltellate alla fermata del tram nel nord-ovest della città. Gravi le condizioni di 2 di queste persone, una di loro incinta. È stato fermato un uomo di 31 anni con turbe psichiche. La Premier Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi in visita questa mattina nel cantiere della Valsusa, devastato dal blitz anti-TAV dei giorni scorsi. Beatrice Bossi.
6: Il sorvolo delle Alpi in elicottero e la visita di quasi un'ora nella Val di Susa devastata dalla violenza. La Premier Meloni e il Ministro Piantedosi nella tarda mattina sono arrivati a Chiomonte, il cantiere più grande della ferrovia Torino-Lione, quello che sabato ha subito i danni maggiori. Ammonta circa 1 milione di euro la prima stima dei danni, ha fatto sapere l'azienda francese responsabile del cantiere. Distrutti uffici, container, magazzini, hangar, recinzioni e impianti di videosorveglianza. Si tratta di violenza organizzata, secondo Giorgia Meloni, che chiede agli inquirenti di fare il massimo, lavorare insieme per isolare la violenza, l'appello invece di Elly Schlein, che condanna quanto avvenuto sabato scorso. La procura ha aperto un'inchiesta per devastazione, ma non esclude di allungare la lista dei reati quando le responsabilità saranno più chiare. Intanto sono oltre 1000 le persone identificate, 4 quelle fermate. Si tratta di stranieri che, secondo gli inquirenti, appartengono al blocco violento del movimento NoTav. Beatrice Bossi, Linea allo studio.
1: Ancora emergenza incendi in Spagna e in Francia, preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo in Europa, la quarta in questa estate, con temperature che raggiungeranno i 40 gradi. Elena Seno.
7: Ci attendono ore difficili, ha detto oggi il premier spagnolo Sanchez, sottolineando però anche i progressi compiuti durante la notte per contenere le fiamme intorno a Madrid. In meno di 24 ore, ha riferito, il territorio bruciato dai 32 grandi incendi di quest'anno è passato da 130.000 a 150.000 ettari. In Francia il presidente Macron ha presieduto una riunione interministeriale di crisi sugli incendi, sopralluogo anche nella Gironda, dove sono 88 i vigili del fuoco feriti dall'inizio dell'emergenza. Il rogo in quest'area è stabile ma non è domato, è il peggiore degli ultimi 50 anni, oltre 200.000 le persone evacuate, 240 le case distrutte. E in Italia invece è di fatto rientrata l'emergenza Peschici nel Gargano dopo l'incendio che ieri ha spaventato anche i turisti. Si sospetta una causa dolosa. Sulle fiamme che hanno interessato invece la zona industriale di Termini Imerese in Sicilia, la procura ha aperto un'inchiesta. Al momento il fascicolo è contro ignoti. Elena Sen, Linea allo studio.
1: E come abbiamo sentito, mentre in arrivo la nuova ondata di caldo estremo con temperature che sfioreranno appunto i 40 gradi, si registrano segnali di micro desertificazione nel delta del Po, risale l'acqua marina lungo il corso del fiume e praticamente si bruciano le coltivazioni. Antonella Mazza Teruel.
8: Secolari opere di bonifica hanno trasformato un'area paludosa in una grande terra agricola, ma il delta del Po già in sofferenza e ha ancora bisogno dell'intervento umano. Malgrado i sistemi di barriera, la continua minaccia di salinizzazione diventa realtà nel periodo estivo, anche a causa della mancanza di piogge e siccità. Impossibile irrigare, le campagne si seccano. Inoltre il lento processo sta modificando l'ecosistema del delta del Po. Negli ultimi anni la risalita del mare nell'entroterra è divenuta più frequente e più veloce. Giorni fa sindaci e agricoltori della zona con il consorzio di bonifica si sono incontrati per fare il punto sulla situazione da affrontare. Come nel 2022, anche quest'estate sono stati avviati interventi di emergenza con un costo che in poche settimane ha raggiunto i 100.000 euro. Il problema investe il Po, ma anche l'Adige. Sul tavolo ci sono diversi progetti, come ad esempio l'accumulo di acque dolci da destinare all'irrigazione e nuove, moderne barriere mobili antisale, come dei piccoli mose paragonabili al sistema che difende Venezia dall'acqua alta. Antonella Mazza Teruel, Linea allo studio.
1: Si terrà mercoledì a Castel Gandolfo Cantico di Pace, l'incontro di preghiera e fraternità promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si, dall'Andrea Bocelli Foundation e guidato da Papa Leone, un'iniziativa legata alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. Per partecipare a questo incontro il Pontefice tornerà a Castel Gandolfo, la residenza estiva che il Papa si appresta a lasciare proprio oggi per far rientro in Vaticano dopo il periodo di riposo. Elettrodomestici guasti, una direttiva europea ne incentiva la riparazione. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
9: Entro fine luglio tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e quindi anche l'Italia dovranno recepire la direttiva europea che incentiva la riparazione degli elettrodomestici. In pratica, anche dopo il periodo della garanzia legale, un bene rotto, difettoso ma tecnicamente ancora in vita va riparato. È previsto un modulo europeo che il riparatore dovrà consegnare al consumatore prima di iniziare l'intervento con tutte le informazioni al riguardo. La direttiva prevede anche che la riparazione sia effettuata a titolo gratuito ad un prezzo ragionevole entro un periodo di tempo congruo. Se il fabbricante è al di fuori dei confini europei, la normativa stabilisce che ne risponde il rappresentante autorizzato nell'Unione Europea e lo stesso dovrà mettere a disposizione pezzi di ricambio a prezzi ragionevoli per non scoraggiare la riparazione. Se l'elettrodomestico è difettoso ed è ancora in garanzia, la stessa si allunga di un anno. Dovrebbe nascere anche una piattaforma europea online per aiutare i consumatori a trovare riparatori e venditori di beni ricondizionati. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: C'è una sentenza della Corte d'Appello di Milano che riguarda l'area a caldo ex Ilva di Taranto che si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. La Corte, in particolare la sezione specializzata in materia di imprese, ha determinato che venga accolto il reclamo che era stato presentato da un gruppo di cittadini e genitori di Taranto contro l'Ilva e le acciaierie d'Italia. I giudici hanno disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo. Voltiamo pagina e siamo alla pagina sportiva, dove non si placano le polemiche dopo lo stop alla nomina di Pirlo a nuovo CT della Nazionale. Federico Plotti.
10: Ho appreso oggi di non essere più un candidato alla panchina di commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Così Andrea Pirlo poco fa sui social, al culmine di una vicenda soprattutto politica che lo ha visto protagonista. Lo avevano scelto i nuovi dirigenti della Federazione Maldini e Leonardo per condurre gli azzurri verso destini migliori, ma ora per una collaborazione che Pirlo si affretta a stigmatizzare come solo professionale e commerciale con un'agenzia di scommesse russa, il castello è definitivamente crollato. Nessuno sapeva, è una questione dirimente, domande che al momento restano senza risposta, come le dimissioni paventate dei due dirigenti federali coinvolti, Leonardo e Maldini appunto. Al momento però tutto è fermo, Pirlo quasi certamente non sarà però il prossimo CT italiano. Il presidente della Federcalcio Malagò prende tempo, faremo chiarezza nelle prossime ore, dice l'ex numero uno del CONI. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Borsa di Milano inizio di settimana con una chiusura più 0,49%. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.
11: Primo agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
12: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
13: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
14: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
15: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
14: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
15: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
16: che hanno fatto la storia di quella settimana.
15: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
16: su Radio Incontri in Blu.
17: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
18: 333 89 82 560
17: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: parlarmi più d'amore.
1: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana. In redazione Maddalena Bejan, oggi 27 luglio 2026. Inaugurata la casa di comunità Bruno Bignini di Castion Ferentino alla presenza del presidente della regione Toscana Eugenio Gianni e dei vertici dell'azienda sanitaria. Ascoltiamo il servizio.
1: Inaugurata la casa di comunità di Castiglion Fiorentino. 1,8 milioni di euro provenienti da fondi PNRR hanno permesso di rinnovare gli spazi della struttura di Via Madonna del Rivaio e di garantire nuovi servizi per un'offerta sanitaria sempre più vicina ai cittadini.
2: Questa è una casa di comunità particolare. Qui nasce la prima casa della salute in Toscana. Presidi di sanità territoriale, di riferimento per il cittadino, senza ingolfare i pronti soccorsi e gli ospedali. A Castiglion Fiorentino, come fu la prima casa della salute, oggi che si trasforma in casa di comunità, è un riferimento un po' per tutta la Toscana. Intestato a Benigni, quello che come assessore ha lasciato il segno, proprio il senso della riforma che la Toscana vuole fare. Abbiamo già attivo 7 giorni su 7 H24 un PIR, appunto intervento rapido. Abbiamo le quattro specialistiche, cardiologia, neurologia, pneumologia, diabetologia. Abbiamo la forte presenza di 8 medici di medicina generale e soprattutto abbiamo la storia, la cultura professionale di fortissima integrazione dove medici di medicina generale, specialisti, gli infermieri, gli assistenti sociali, il PUA, la salute mentale. Qui abbiamo anche la guardia pediatrica come punto, uno dei primi punti di sperimentazione in Toscana. A nostro avviso questo rappresenta il fiore all'occhiello delle case della comunità.
3: Se una casa della comunità serve anche per sollevare la pressione sugli ospedali, e quindi in particolare su quella della Fratta, beh, noi partiamo da lì e ci dobbiamo rendere conto che l'ospedale della Fratta è già particolarmente sollevato da particolari servizi, sollevato intendo depotenziato, più che i grandi annunci, i grandi proclami servono i fatti.
0: Terontola ritmo di musica. La quinta edizione del Comedy Festival ha celebrato la musica dance degli anni Ottanta ad oggi. Dopo il successo delle ultime edizioni, torna il Comedy Festival che ha celebrato i DJ cortonesi a cui è stato consegnato il premio Terontola Comedy come riconoscimento alle loro carriere passate a far ballare intere generazioni. La cerimonia è stata presentata dallo speaker di Radio Incontri Andrea Caneschi e che ha fornito aneddoti dall'evoluzione sulla musica dance assieme ai DJ cortonesi. Ascoltiamo il servizio.
4: L'edizione del Terontola Comedy Festival ha visto protagonista la musica dance in una serata speciale in cui sono stati premiati DJ locali che hanno fatto ballare intere generazioni.
3: Dopo quattro edizioni dedicate allo spettacolo, alla comicità e ad altre situazioni, abbiamo deciso quest'anno di dedicarlo appunto agli anni 80, anzi alla musica degli anni 80-90, proprio perché sicuramente in quel periodo le discoteche, la musica era all'avanguardia, ma soprattutto era la cultura vera dei giovani di allora. Si conoscevano tantissimi nomi dei DJ oltre alle discoteche e quindi ecco, volevamo ricordare appunto quel periodo.
5: Essere qui al Comedy a Terontola è per me molto importante perché andiamo a premiare coloro che ci hanno fatto divertire, ci hanno fatto stare insieme, aggregare amicizia, discoteche, locali. Quindi ecco, vedere premiare i DJ degli anni 80 locali è fondamentale perché sono ricordi e storia.
3: L'ho detto all'inizio, per me è stata un'emozione perché intanto i DJ li conosco tutti loro, poi è un'emozione perché hanno cavalcato veramente le epoche musicali più importanti, 70, 80, 90, e credo che sia anche un riconoscimento giusto. Per me è stato, anzi per me, per loro è stato un coronamento, no? Di una carriera, e sono felice di essere stato io a dargli questo premio.
0: Queste erano le ultime notizie del territorio, adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi del GR Valdichiana, anche questa, sul nostro sito radioincontri.org e la nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo gli appuntamenti del lunedì alle ore 18:10, Boogie Night di Andrea Caneschi, alle ore 21:30, Firma alla radio di Marco Pieroni.
6: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
7: Buongiorno, buon ascolto della pagina sportiva e soprattutto buon inizio di settimana. Quella che va ad iniziare è una settimana importante per le formazioni che parteciperanno al campionato di Serie D. Moltissime di loro sono già al lavoro, vedi la Lucchese, vedi il Follonica Gavorrano, il Ghiviborgo, e presto inizieranno un po' tutte, perché il 6 di settembre è da fissata la data ufficiale per la partenza del campionato. Oggi e ufficialmente inizia anche il Terranova tra
8: Siete collegati con la sala stampa dello Stadio Comunale Mario Mattei di Terranova Bracciolini insieme al direttore generale Simone Finocchi. Buonasera.
9: Buonasera a tutti.
8: E nuovo mister Terranova, mister Stefano Calderini. Buonasera. Buonasera. Ben arrivati. Inizia il nuovo corso. Non ci siamo mai fermati di fatto fra tornei e campi estivi, però dopodomani parte la prima squadra per la stagione 26-27, direttore.
9: Assolutamente sì, non era momento di fermarsi, sicuramente si sono riposati e spero il più possibile, anzi arrivano già pronti, ma sono certo di sì, il gruppo squadra, e noi abbiamo lavorato nel miglior modo possibile con tutte le nostre problematiche, pecche e difficoltà, ma siamo contenti di quello che abbiamo fatto, perché comunque finire una stagione e programmarne un'altra è sempre un momento molto delicato. Sicuramente avremmo fatto degli errori, ma siamo convinti di quello che abbiamo fatto. L'abbiamo fatto dandoci delle regole come società, in modo serio e ottimale, avendo prima riprogrammato e organizzato la parte societaria. Dopo essersi riorganizzati in questo modo, abbiamo scelto un mister che è qui con noi stasera, di cui siamo molto contenti, e lo presenteremo insomma in corso della serata.
8: Sarà la quarta stagione del Terranova in Serie D, la terza consecutiva. Questa è una stagione anche particolare, il punto più alto nella storia del Terranova, il sesto posto. C'è stato modo anche per lavorare, perché questa è stata una stagione particolare, finita con ampio margine di tempo rispetto al classico della stagione Terranova.
9: Quello è un male, perché vuol dire che fino all'ultimo si è spinto, e questa è una cosa negativa. Bisognava certamente provare a spingere fino all'ultimo, ma si è fatto poi in realtà, perché si è onorato fino all'ultima partita il campionato. Pensa che qui l'ultima giornata abbiamo pareggiato in casa condannando l'Olbietana a un play-out, quindi vuol dire che abbiamo messo la testa fino all'ultimo e giocato fino all'ultimo al massimo, come è stato negli ultimi anni. Mi ha fatto sorridere quando parlavi del punto più alto, perché questa cosa è ripetuta negli ultimi 10 anni di continuo. Siamo ogni anno al punto più alto. No, beh, il punto più alto a me non interessa tanto la battuta, mi interessa la crescita. Una crescita non è solo la prima squadra, ma è anche tutta la società, che sia ben strutturata, che sappia anche delle volte subire dei colpi che nella vita e ogni calcio possono succedere, e quando li subisci ma sei strutturato l'ammortizzi meglio rispetto a essere un po' sgangherato. Noi come società, e quindi parlo dei dirigenti, ma non solo dei dirigenti, anche dei soci, che siamo tutti assieme ormai da anni, ci vogliamo bene al Terranova, e se oggi abbiamo una vittoria, ne abbiamo veramente una vittoria, è quella di vedere che c'è più identità nel paese, c'è più identità biancorossa, si respira qualcosa in più, frutto dei risultati probabilmente sì, frutto del settore giovanile che quest'anno ha preso l'elite per la prima volta e l'affronteremo nel 2011, ancora siamo a sperare che lo faccia nel 2012, ma sarà dura. E ecco, questo devo ringraziare Stefano che è qui con noi, perché è una delle prime cose che lui ha condiviso nel percorso e farà qua al Terranova, cioè ha condiviso il fatto di cercare di crescere questa identità, e nella crescita di questa identità siamo certi che troveremo ancora quelli sono i nostri valori e quelli sono poi dei punti che ci serviranno per raggiungere il nostro obiettivo.
8: Perché Stefano Calderini, come è andata la scelta del Votec?
9: Ma guarda, l'ho già un po' detto precedentemente, secondo me i tecnici potevano allenare questa squadra in questo momento erano veramente pochi. Io avevo una stima immensa di Stefano da diversi anni per il lavoro fatto in precedenza. Io l'ho conosciuto personalmente in eccellenza 6-7 anni fa, lui era all'Astriciana, come che era all'Inter, era la Lastigiana, e noi al Terranova ci dovevamo salvare l'eccellenza. Lui fece bene, erano i playoff, ci siamo conosciuti lì, poi è andato dagli amici di Poggi Bonzi, con cui abbiamo, loro hanno vinto il campionato, noi si è perso i playoff l'anno del Covid, e da lì in poi ci siamo sempre trovati in campo e sempre avuto una stima nei suoi confronti importante. Mi ricordo un momento in cui qui perdemmo in casa col Poggi Bonzi 1-0, e nella scoratezza generale, nella delusione generale, lui ci si avvicinò a me e al mister di quel momento per tirarci su di morale. Non tutti lo fanno, e ci disse anche delle cose di a me, no? Disse: dai fiducia al mister, continuate a lavorare, state sereni. E fu l'anno e ci salvammo in modo importante a playout. Quindi una persona che reputo importante per primo me persona. E poi per ultimo, l'anno scorso, penso in una situazione in cui è stato messo abbastanza in difficoltà da una situazione, diciamo, da una retrocessione, da un'annata comunque difficile, ha vinto una coppa. E quando ha vinto quella coppa, per me è scattato qualcosa, devo essere onesto, lo ritengo un allenatore molto importante e non mi aspettavo ci dicesse di sì, sono anche onesto, ma aspettavo anche che potesse prendersi del tempo un pezzaccio, invece penso che la sera stessa ci siamo sentiti e visti abbia sposato e coltivato da lì l'idea che poteva essere una bella cosa per entrambi.
8: Sentiamo poi il mister, certo. C'è una domanda di Francesco Tossi della Nazione sulla rosa. Avete lavorato insieme al direttore sportivo Nario Cardini, insieme al responsabile della tecnica Andrea Morbidelli, insieme a Emanuele Goretti, insieme a Gianni Minetti. Che rosa avete attrezzato? È un importante lavoro sulle conferme. Uno zoccolo duro importante.
9: È chiaro, siamo partiti dalle conferme quando ancora non sapevamo chi era il mister e reputavamo comunque col direttore tecnico e sportivo di andare in questa strada, perché reputavamo comunque sia importante un'identità e dei valori importanti a livello societario. Nel momento in cui le conferme sono state tante e importanti, a cui poi in corsa ha seguito anche quella di Saltalamacchia e quella di Batignani, e abbiamo lavorato soprattutto sui giovani, perché comunque l'aspetto delle quote scalano gli anni. Per fortuna abbiamo lanciato Venucci verso una Serie C e altri hanno avuto diverse offerte, quindi diciamo che il lavoro principale è stato quello sulle quote. Grazie al mister abbiamo lavorato anche sui vecchi, ma quella era chiaramente più una richiesta da parte sua. Non penso che siamo stati talmente bravi da accontentarlo in tutte le sue richieste, questo devo essere onesto, però abbiamo cercato di fare meglio possibile per il nostro budget. Ma è anche vero che la rosa composta ad oggi è una rosa importante, è una rosa su cui noi crediamo fermamente, speriamo che vada bene, ma non è detto che sia la rosa con cui affronteremo il campionato, perché il mercato è sempre aperto, il mercato dobbiamo essere sempre vigili e dobbiamo essere bravi innanzitutto se siamo a mercato in entrata se abbiamo bisogno, in uscita se qualcuno qua non sta bene, perché tanto contratti o non contratti bisogna starci bene. Noi siamo convinti che possa essere anche la rosa con cui affronteremo la stagione, ma se ce n'è di bisogno i direttori saranno sicuramente all'altezza di presentarci dei nomi o di darci delle opzioni che noi valuteremo e considereremo per la parte tecnica al mister.
8: Lo dicevi in altre piazze, mercato complicato, prima viene la Serie C, poi viene l'alta Serie D e poi a un certo punto viene anche il Teranova Traiana.
9: No, vabbè, sai, poi dopo sotto il Teranova Traiana c'è tante altre situazioni, magari stanno peggio di noi, però io guardo la mia situazione. A noi ci piacciono i giocatori forti, ci piacciono i giocatori oltre che forti, belli caratterialmente, sportivamente, ci piacciono i giocatori anche, noi siamo convinti poi di migliorarli, però c'è da spiegarglielo che è un giocatore che magari è stato nelle giovanili della Fiorentina, venendo al Terranova potrebbe essere migliorato. L'abbiamo dimostrato con dei fatti, però allo stesso tempo i ragazzi ci hanno creduto, sono venuti e noi ora dobbiamo ripagarli della parola che abbiamo speso. Noi siamo convinti di fargli trovare un ambiente sano, siamo certi che gli vorremmo bene e siamo certi che però dobbiamo partire da un discorso di umiltà massima, da un discorso di lavoro, disciplina, da quelli sono i valori che questa società ha nei presidenti, ha nella direttiva, e quindi questo aspetto qua sarà il mantra che ci dovrà contraddistinguere e noi dovremmo essere bravi a tenere questa linea qua, perché poi è quella che in realtà dalla prima partita utile in cui andremo a giocare dovrà portare dei risultati positivi.
8: Sentiamo il mister, ti faccio subito la domanda che mi ha mandato Francesco Tozzi della Nazione. Il Terranova, il direttore ti ha fatto una forte sfrenata in questi ultimi mesi, che cosa ti ha spinto ad accettare il progetto di Terranova, Terranova Traiana?
10: A me è piaciuto come si sono presentati, a parte che, ripeto, con Simone ci si sentiva ogni tanto, ci si è trovato spesso sui campi e quindi c'è sempre stata una stima, comunque un filo conduttore che ci ha sempre tenuto vicini in qualche modo, anche se io non avevo avuto mai l'opportunità di poter allenare la Terranova. Poi mi ha chiamato, mi ha fatto questa cosa, mi ha reso felice, siamo stati a parlare un bel po', una sera abbiamo fatto parecchio tardi, però ho trovato, diciamo, una certa sintonia su quello che è i valori che ci sono qui a Terranova, sul fatto che comunque è una società che ha fatto dei passi da gigante negli ultimi 10 anni, si è affermata in maniera importante nella Serie D e ha fatto un grandissimo campionato lo scorso anno. Questa è la riprova però di un lavoro fatto in maniera continuativa e non mollando mai, ecco, questo è stato penso un valore importante. E poi il fatto che comunque ci sono delle sintonie, che delle sinergie che possono essere sulla stessa linea, cioè il fatto che comunque qui si creda in un progetto dei giovani. Io sono un allenatore che ha sempre fatto bene anche con i ragazzi giovani e credo che una società ormai debba guardarsi, diciamo, debba formarli dei ragazzi per la prima squadra. Io credo e spero di poter dare il mio contributo, la mia capacità e quello che so fare, ecco, nel senso, in campo spero di poter creare sempre più dei giocatori che possano essere all'altezza di poter fare la Serie D.
7: Per il momento ci fermiamo qua, questa conferenza stampa dura 38 minuti, proviene dallo stadio Mario Matteini di Terranova Bracciolini, riguarda la presentazione della nuova stagione calcistica del Terranova Traiana 2026-2027. Ospiti di Francesco Pianigiani, il direttore generale Finocchi e l'allenatore nuovo Mister Calderini, per presentare ai tifosi e a tutta la stampa e a tutto naturalmente il circuito mediatico della Serie D le intenzioni, gli acquisti e quelle sono le ultime novità provenienti dall'ambiente biancorosso. Torneremo sopra a queste interviste, soprattutto a quella di Mister Calderini, che per motivi di spazio siamo stati costretti a tagliare almeno solo alle prime domande. Dovuti e doverosi ringraziamenti a Francesco Pianigiani, addetto stampa della Terranova Traiana. È tutto per oggi, amici, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
11: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
12: Previsioni meteorologiche. 27 luglio 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso durante la giornata, difficilmente con precipitazioni se non locali, episodi instabili in forma piuttosto isolata. Venti deboli variabili e temperature massime in aumento, di nuovo agilmente, oltre i 30 gradi. Affidabilità alta.
13: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
14: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Inc.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

Raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Niccolò Donati, in cui ogni settimana vediamo le ultime uscite al cinema. Come vi avevo accennato lo scorso venerdì, dedichiamo la puntata di oggi interamente al Castiglioni Film Festival, cioè il festival di cinema di Castiglion Fiorentino che si è svolto nel weekend appena concluso. Sono stati 4 giorni all'insegna di tanto cinema, molti ospiti e un'atmosfera veramente bella. Il festival comprende sia un concorso di cortometraggi nazionali, internazionali e documentari, sia una serie di proiezioni serali all'Arena del Cassero con ospiti di eccezione a introdurre i film. Ma sentiamo ora quello che ci ha detto il direttore artistico del festival, Luca Bizzarri.
1: E siamo qui con Luca, il direttore artistico del Castiglioni Film Festival. Ciao Luca, cosa si prova a dirigere un festival che, come vedo, è diretto da un sacco di ragazzi, un sacco di persone giovani, c'è tanta energia, non lo so, dici qualcosa su questo?
2: Ma è proprio questa la parte bella, perché abbiamo cercato di rendere questo festival vivo grazie alla collaborazione del nostro staff e dei nostri volontari, che sono tutti ragazzi giovani che danno forza vitale veramente a tutta l'organizzazione. Questo è importante e io nel mio piccolo cerco di farlo riflettere anche nella proposta culturale, quindi la scelta dei film, la scelta degli ospiti e il concorso internazionale di cortometraggi e le masterclass e talk che facciamo. Quindi stiamo cercando di renderlo vivo anche e soprattutto grazie ai giovani.
1: E invece perché proprio Castiglion Fiorentino? Beh, è una location bellissima, però perché avete scelto questa?
2: Ma ti dirò la verità, Castiglion Fiorentino, oltre ad essere un posto stupendo, qui l'Arena del Cassero è magnifica e si presta benissimo per le proiezioni serali. Castiglion Fiorentino è anche una città viva, una città i cui cittadini si fanno sentire e fin dal primo giorno ci siamo sentiti a casa. Quindi penso che sia un posto perfetto per rendere un festival tale e soprattutto per renderlo partecipato da tutte le persone.
1: E un'ultima domanda, per il futuro a cosa può ambire il Castiglioni Film Festival?
2: Ma sicuramente il nostro obiettivo è quello di farlo crescere sempre di più e farlo diventare sempre più grande, sia in termini di cortometraggi iscritti al concorso internazionale di cortometraggi, sia in termini di ospiti che invitiamo con le loro masterclass, i loro talk e con le proiezioni dei film serali. Quindi manteniamo questo format e la nostra ambizione è quella di farlo crescere sempre di più. Ogni anno aggiungiamo un pezzettino, pian pianino sono sicuro che cresceremo.
1: Per quanto invece riguarda la selezione di cortometraggi, a vincere la sezione internazionale è stato Iena di Altai Ulan Yang ed è un duro film di formazione in cui al centro ci sono degli studenti cinesi che si recano in un castello isolato per poter intraprendere un duro percorso di formazione per accedere poi alle più prestigiose università e accademie artistiche della Cina. La sezione di corti documentari invece è stata vinta da Je croyais que la vie est un poème di Félix Herman ed è un corto che racconta la storia di una giovane madre che accudisce la figlia a pochi mesi dalla nascita in autonomia e scopre e riscopre il valore e il senso della vita e di questi gesti anche con nuovi incontri. Ad aggiudicarsi invece la sezione nazionale è stato il corto Cacciatori d'uranio di Davide Palella, con la particolarità di essere ambientato interamente nel 2960 d.C., in cui un gruppo di ricercatori d'uranio fa ritorno sul pianeta Terra per poter appunto trovare questa risorsa. La particolarità del corto è che è interamente realizzato con immagini d'archivio e c'è anche un importante lavoro per quanto riguarda la colonna sonora e il sound design, che sono estremamente particolari. Uno degli ospiti più importanti di questa edizione è stato invece il regista italiano Mario Martone, che ha ricevuto sabato sera, prima della proiezione del suo film Fuori, il premio alla carriera dalle mani del sindaco di Castiglion Fiorentino. Ma sentiamo un attimo cosa ha detto Mario Martone nel momento della ricezione del premio.
3: Allora, contentissimo di essere stato invitato, essere stato invitato a Castiglioni, a Castiglion Fiorentino, a questo festival bellissimo. Quindi sono tutta una serie di persone, insomma, perché abbiate visto cose belle e continuerete a vederne anche domani. E insomma, di sembra un bellissimo festival, quindi sono strafelice di questo premio alla carriera e molto felice di questo premio che rappresenta un Ulivo. Per me l'Ulivo è molto, io sono anche molto legato a una terra che certo non come la Toscana naturalmente, però comunque in cui l'olio è molto importante, che è il Cilento, e ho fatto due film in Cilento.
4: Siete secondi, insomma, ecco.
3: No, siamo lontanissimi da voi, siamo proprio ai vostri piedi, però nonostante questo conosciamo il valore non solo, come dire, della bontà dell'olio, ma anche proprio il suo valore simbolico. Cioè l'olio è una cosa stupenda, l'ulivo è l'albero più bello che esista, e dunque, insomma, niente di più bello. Grazie.
1: E con questo chiudiamo, ci diamo appuntamento a venerdì per un'altra puntata di In Prima Fila.
5: Salida del vuelo con destino a la...

vado a farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: c'è di sicuro e noi ci andremo. Cyrus oggi pomeriggio ha inviato uno dei suoi per avvisarci. Ora Cyrus ci vuole tutti presenti e che a nessuno venga in mente di fare casino. Gli ho dato la parola che i guerrieri avrebbero rispettato la tregua. E l'ho fatto perché tutti vogliono che Cyrus sia il capo. Credo comunque necessaria una verifica.
1: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.

0: Nessuno avrà armi addosso?
1: No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessuno armato.
2: È notte. Metropolitana. Ragazzi che salgono sui treni da ogni angolo di New York. Bande diverse, vestiti diversi. Identità ancora diverse. I Warriors partono da Coney Island. Non sono i più forti, ma sono organizzati, sono uniti. La destinazione è il Bronx, un grande raduno, migliaia di gang. Sul palco, Cyrus. Parla. Un sogno, unire tutte le bande e prendere il controllo della città. Per un attimo sembra possibile. Poi, uno sparo. Cyrus cade. E tutto cambia.
3: Nessuno di noi è mai stato nel Bronx prima d'ora.
4: E che vuol dire?
3: Questo è il raduno più grande mai fatto. Ci saranno tutte le gang della città.
0: Nessuno avrà armi addosso?
1: No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessuno armato.
5: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro!
6: Che sai dire di Cyrus?
0: Magia. Possiede un sacco di magia.
5: Sono stato chiaro?
6: Quando stiamo laggiù non ti allontanare troppo, ok?
7: Sta tranquillo che il cranio non me lo spacca.

0: credo che abbiamo ucciso Cyrus.
1: Ma di che stai parlando? Non è vero.
0: Sono convinti che l'abbiamo fatto.
2: Chi sono i guerrieri? Voglio sapere tutto di loro.
3: Attenti a voi, guerrieri. Non sarà facile tornare a casa.
2: Dovete portarmeli qua. Voglio tutti i guerrieri, li voglio. Portatemeli vivi se è possibile. Li voglio vivi.
1: Ditemi una cosa. Perché scappiamo?
4: Te l'ho detto, non ci battiamo.

0: Il caos esplode, sirene, urla, fuga. Qualcuno accusa i Warriors. Loro hanno sparato. Ma non è vero, non importa. La notizia si diffonde subito. La radio rilancia il messaggio. Tutte le bande li stanno cercando. I Warriors sono soli, in una città che improvvisamente è tutta nemica. Devono tornare a casa. Ma la casa è ancora molto lontana.
1: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi!
2: Cyrus, siamo tutti con te! Continua, fratello!
1: Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortlandt Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. E miracoloso dovrà essere tutto quello che faremo.
2: Dai, continua! Parla, Cyrus! Ti ascoltiamo!
1: Sono rappresentate qui, ciascuna con 9 delegati, un centinaio di gang. E ve ne saranno 100 di più. Cioè 20.000 uomini con i coglioni duri. 40.000 contando gli altri seguaci. E altri 20.000 non ancora organizzati, ma pronti a combattere. Vuol dire in tutto 60.000 soldati.
2: Siamo tanti! Siamo tutti con te!
3: Sì.
1: Ci sono solo 20.000 elmetti in tutta la città. Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Quindi qual è la nostra forza? Che tutti noi, ragazzi, possiamo controllare la città. Tutti noi uniti. Niente può accadere. Se noi non lo vogliamo, niente può accadere. Possiamo distruggere la criminalità legalizzata, quella del potere. Perché ormai le strade sono nostre, ragazzi. Sono stato chiaro? Gli uomini che hanno il potere, sono loro che ci hanno spinto l'uno contro l'altro. Ci è stato impossibile scoprire la verità. Troppo impegnati a combatterci per 10 luridi metri di territorio. La nostra zona, fratelli, il nostro lercio piccolo pezzo di terra. Fratelli, la nostra zona ci spetta di diritto, perché è soltanto nostra. Quello che dobbiamo fare è rispettare la tregua generale. Ci impadroniremo di un solo quartiere alla volta, va bene? E dopo il primo, il secondo, e il terzo, e tutti gli altri. Perché la città è nostra e noi la vogliamo, fratelli!

È morto! Cyrus è morto! Chi ha sparato?

0: guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Una sorta di incitamento, voglia di combattere, perché le bande di New York non sono in grado di trovare un accordo, ciascuno contro l'altro. E poi una sorta di odissea, un po' come nelle tragedie greche, nei modi e nelle forme di un western anni 70, senza cavalli, senza deserti, senza praterie, ma all'interno di una metropolitana, quella di New York, il peggior luogo, un posto di merda, un po' come Coney Island, dove ritorneranno, sperano, al più presto, ma anche questo, il viaggio, sarà una lunga odissea. È un film assolutamente di strada. Lo potremmo definire un film realista, come i film italiani degli anni 50, dove gli attori sono attori emergenti, con dei volti tuttavia iconici, con dei costumi iconici. Cochise, per esempio, con l'abbigliamento nativo americano, Rembrandt, l'artista, e poi William James Remar, Ajax, proiettava intimidazione fisica, aggressività, ribelle, violento. Per Cyrus non era poi troppo importante, tanto sarebbe morto troppo presto. L'attore originario non si presentò, ma tanto basta, un altro attore della strada. Invece l'attrice principale, la femmina del gruppo, che ha dato con i suoi abiti un po' vezzosi, con le sue scarpe col tacco, un po' di dolcezza a Swan, una banda di ragazzacci, ne aveva forse un po' bisogno, autentici, volti, abiti, fisici, assolutamente appartenenti a quell'angolo di New York, Coney Island. Del resto, Coney Island è proprio quel luogo dove il 15 aprile 1931, in un ristorante della zona, Bugsy Siegel, Vito Genovese, Joe Adonis e Albert Anastasia uccisero su ordine di Lucky Luciano il potente boss Joe Masseria, mettendo così fine alla cosiddetta guerra castellammarese. Lì le bande, le mafie, erano di casa. Nel 1932, la Grande Depressione, l'incendio di quell'anno, i newyorkesi abbandonarono Coney Island, tutte le strutture turistiche, tutto quello che era intorno al primo Luna Park del mondo, lo straordinario Dreamland, sparì. E tutto effettivamente venne lasciato alle bande locali, alla più forte, come quella dei Warriors, i nostri guerrieri della notte. L'unico elemento del film è la spiaggia, dove ritornano alla fine dell'Odissea, alla fine di quel viaggio, dopo essere stati braccati, nel luogo più mitico di Coney Island, la terra dei conigli. Ma i guerrieri conigli non sono mai stati.
1: La notte diventa una mappa di pericoli, metropolitana, vicoli, parchi, ogni spostamento è un rischio. I Turnbull AC li inseguono con un autobus, i Warriors corrono, si nascondono, resistono. La città non dorme, li osserva, li giudica. Non c'è strategia, sopra e solo sopravvivenza. Ogni errore, stanotte, può essere fatale.

Quando si parla di The Warriors, lo si ricorda spesso come un racconto di bande, violenza e fuga nella notte cittadina. Ma che tipo di città ci mostra davvero questo film? Non una città realistica. Quella che vediamo è una città trasformata, quasi astratta. Una città mitica. Il film racconta la storia dei Warriors costretti ad attraversare New York per tornare a casa. Ma questo attraversamento non è solo un percorso geografico, è un viaggio. Un viaggio fatto di incontri, scontri, territori. Ogni quartiere è diverso, ogni banda ha un'identità precisa. Costumi, colori, regole. Non è realismo, è stilizzazione. La città diventa una mappa simbolica e lo spettatore non guarda semplicemente una storia, la attraversa. Pensiamo alla grande scena iniziale, il raduno. Centinaia di bande riunite nello stesso spazio. È notte. La città sembra sospesa. E al centro, Cyrus. Non parla come un capobanda. Parla come un leader epico. La sua voce trasforma la città. Non più territori separati, ma un unico spazio da conquistare. Per un attimo, il film smette di essere realistico. Diventa mito. Un popolo, un sogno, un'unità possibile. E subito dopo, tutto si spezza. Il caos, la fuga e il viaggio che comincia davvero. Ma c'è un altro elemento più sottile. Una presenza che attraversa tutto il film. La voce della radio. Una DJ invisibile che parla alla città. Non la vediamo quasi mai, ma è ovunque. Annuncia, commenta, guida. È come se raccontasse la storia in tempo reale e trasformasse la fuga dei Warriors in una leggenda urbana. La città non è più solo uno spazio fisico, diventa una rete, un sistema di comunicazione, un racconto che si diffonde. E lo spettatore entra anche in questo livello. E così la violenza cambia significato. Non è mai del tutto realistica. È rapida, essenziale, quasi rituale. Serve a segnare passaggi, confini, prove da superare. E alla fine i guerrieri della notte ci mette davanti a una domanda molto semplice. Stiamo guardando una storia di bande o un racconto che trasforma la città in un mito da attraversare?

0: Siamo in un parco. Silenzio irreale e poi appaiono i Baseball Furies. Truccati da guerra, mazze in mano, nessuna parola. Solo inseguimento, solo violenza imminente. I Warriors scappano, poi si fermano. E per la prima volta reagiscono. La fuga a quel punto si tramuta e diventa uno scontro.
1: The Baseball Furies dropped the ball, made an error. Our friends are on second base and trying to make it all the way home.
2: In questa puntata parliamo de I Guerrieri della Notte, film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato all'omonimo romanzo scritto da Saul Urich. Il poster originale del film mostrava uno slogan: questi sono gli eserciti della notte, hanno la forza di 100.000 uomini, sono 5 volte più numerosi degli sbirri, potrebbero gestire la città di New York. Questo slogan ha sconvolto e indignato molte persone. Alcuni hanno cercato di far bandire il film dai cinema, ma sono riusciti soltanto a far togliere quelle frasi dalla pellicola. I membri della troupe hanno ricevuto minacce di morte da alcune bande locali che non sono state incluse nel film. Migliaia di dollari di attrezzature sono stati danneggiati quando una gang ha distrutto il set durante una pausa pranzo. La New York degli anni 70 non era propriamente un posto tranquillo. A causa delle minacce e dell'incidente della pausa pranzo, i camion della produzione del film sono stati poi protetti da una vera gang newyorkese chiamata The Monglers per $500 al giorno. La gang di The Baseball Furies, creata da Walter Hill, regista della pellicola, come tributo al suo grande amore per il baseball e per la band dei Kiss, aveva già pubblicato la maggior parte dei suoi successi negli anni 70. Ma le Furie a cui fanno riferimento nel film è una gang realmente esistita, i Second Base, che però non andava in giro a randellare la gente in quel modo come nel film. Le riprese dell'incontro con i Baseball Furies hanno coinvolto due distinti gruppi di attori che hanno impersonato le Furie. Una compagnia di corridori newyorkesi è stata portata in scena per una notte di riprese per le scene dell'inseguimento. Tuttavia il combattimento vero e proprio è stato eseguito da alcuni stuntmen. Sono state necessarie 2 settimane di prove e 1 settimana di riprese con l'utilizzo di bat da baseball reali. I Guerrieri della Notte è stato girato nell'arco di 2 mesi, con riprese da mezzanotte fino alle 6 del mattino. È stato utilizzato solo un set in studio. Per il resto tutte le scene sono state filmate sulle strade di New York, sempre alla presenza di un certo pubblico incuriosito, che talvolta ha disturbato la quiete notturna, tanto da richiedere l'intervento della polizia. Conrad Sheeran interpreta il leader dei punks, gang amante dei pattini a rotelle. Walter Hill, il regista, gli fece un provino per il ruolo all'inizio del 1978 e chiese all'attore se sapesse pattinare. La risposta falsa fu sì. Il risultato è che l'attore ha dovuto passare tutta l'estate precedente alle riprese del film girando sui pattini a rotelle, incluso un viaggio di 25 miglia. La canzone dei titoli di coda si intitola In the City ed è stata specificamente scritta e registrata per il film dal chitarrista degli Eagles, Joe Walsh. Gli altri Eagles hanno apprezzato così tanto la canzone che hanno finito per registrarne una nuova in versione che hanno incluso nel loro successivo album The Long Run. Il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, era un gran fan dei Guerrieri della Notte. Arrivò a telefonare ad uno dei protagonisti del film, Michael Beck, per dirgli che aveva proiettato il film a Camp David e che l'aveva gradito molto. Qui è difficile che abbia frainteso il sottotesto della pellicola, come ha fatto anche una certa canzone. I Guerrieri della Notte è tratto da una novella, come abbiamo detto, di Saul Urich del 1965, che è liberamente ispirata ad Anabasi di Senofonte, come emerge nell'introduzione della versione nel DVD. Anabasi è un racconto di un esercito di mercenari greci che, dopo essersi alleati con Ciro il Giovane nella battaglia di Culassa del 401 a.C., nel tentativo di conquistare il trono di Persia, si ritrovano isolati dietro linee nemiche persiane. Queste erano le curiosità del film I Guerrieri della Notte, che ha fatto la storia, è diventato un cult, soprattutto dopo quando è diventato un DVD.

La pressione cresce e il gruppo si divide. Ajax viene arrestato. Snow e gli altri restano isolati. Swan prende il comando, lucido, freddo, ma necessario. Incontra Mercy, una presenza instabile, ma molto reale. La notte a questo punto cambia tono. Meno corse, più consapevolezza. Ma la città, lo sappiamo, non perdona. E non dimentica

I Guerrieri della Notte, The Warriors, è un film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato dall'omonimo romanzo scritto da Saul Urich. Le musiche di questo film, divenuto in breve tempo una pellicola di culto, sono di Barry Dvorson, New York, 1934, compositore, produttore discografico e cantante statunitense, vincitore nel 1977 del Grammy Award per il miglior arrangiamento strumentale con il brano Nadia Stem, tratto dalla serie Febbre d'amore. Nel 1972 è stato inoltre candidato all'Oscar per la miglior canzone per Bless the Beasts and Children. Iniziamo subito col prologo sonoro di questo film, musicato con un ribattuto sintetico seguito dai successivi titoli di coda, il cosiddetto tema dei guerrieri. Dopo l'uccisione del grande capo Cyrus alla riunione delle bande di cui sono accusati i guerrieri, ascoltiamo la radio. Tutte le bande sono a caccia dei guerrieri. Lo capiamo dal testo della canzone che viene dedicata dalla speaker Dolly Bomba. I guerrieri sono costretti a tornare a casa con una taglia sulla testa. Il resto delle sonorizzazioni sono tutte basate su suoni sintetici. Il padrone assoluto del totem sonoro è il cosiddetto ribattuto, cioè una nota che si ribatte tan tan tan tan tan tan tan. A livello atavico e psicoacustico è un effetto che denota la cosiddetta fissazione mentale, oltre che evidentemente connotare uno stato di tensione, perché è innaturale un suono fisso, ribattuto sempre sulla stessa nota. Quando alcuni guerrieri passano del tempo con la gang composta da sole donne, le famose Lizzies, ascoltiamo il brano dei Dot Demo, Sleight of Hand. Dicevo che il fondamento del totem sonoro universale da cui tutto nasce è proprio il ribattuto. Notevole la scena in cui il vero assassino di Cyrus chiama i guerrieri, urta tre bottigliette di vetro che generano un ribattuto decisamente ossessivo, per non dire vetroso. Il film si conclude con giustizia fatta. L'ultima scena vede i membri rimasti dei Warriors camminare in gruppo sulla spiaggia con Mercy e Swan che si tengono per mano mentre il sole inizia a sorgere sull'orizzonte. I titoli di coda sono accompagnati da Warrior's Theme, appunto il tema dei guerrieri, di Fess Taylor. Cinema d'ascolto, Mariangela Ungaro.

Siamo in un appartamento, musica, luci soffuse. Le Lizzis li accolgono. Sembrano alleate. Troppo facile. Le pistole compaiono, è una trappola. I Warriors reagiscono all'ultimo secondo, fuggono ancora. La fiducia però è finita. Ora è veramente tutto.

0: Devo dirti, siete le prime facce amiche che abbiamo visto stanotte.
1: Hai una voce da sballo. Si potrebbe far festa. Sì, a copiarci.
0: Sì, certo, io sono uno che ci sta.
2: Se volete divertirvi siamo quelli giusti. Oh, più mi ti faccio, più mi ti farei.
1: Allora d'accordo, amici, si fa qualcosina. Fatevi un giro e sceglietevi la pupa.
2: Certo, che ce n'è di robetta? Com'è che vi chiamate?
1: Siamo le Lisis.
2: Lisis? È già carino, carino, divertente!
1: Lo sei anche tu.
0: Fratello, dobbiamo venire da queste parti un po' più spesso.
2: Dici giusto.
1: Credo anch'io, davvero. Grazie tanto.
2: Qui sei tu che comandi.
1: Meno male che l'hai capito.
3: Dobbiamo star qui ancora per molto, Cocis.
0: Eh? Che è sto cazzo di fretta? Fatene una.
3: L'hai dimenticato, ci aspettano a Union Square. Saranno preoccupati per noi.
0: Su, sta tranquillo, per favore. Ho un po' da fare adesso.

0: Così siete voi, famosi guerrieri, quelli che hanno assassinato Cyrus.
1: Cristo, ma queste sono armate! Sono armate! Oh, no!

0: Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Niccolò Donati, in cui ogni settimana vediamo le ultime uscite al cinema. Come vi avevo accennato lo scorso venerdì, dedichiamo la puntata di oggi interamente al Castiglioni Film Festival, cioè il festival di cinema di Castiglion Fiorentino che si è svolto nel weekend appena concluso. Sono stati 4 giorni all'insegna di tanto cinema, molti ospiti e un'atmosfera veramente bella. Il festival comprende sia un concorso di cortometraggi nazionali, internazionali e documentari, sia una serie di proiezioni serali all'Arena del Cassero con ospiti di eccezione a introdurre film. Ma sentiamo ora quello che ci ha detto il direttore artistico del festival, Luca Bizzarri. E siamo qui con Luca, il direttore artistico del Castiglioni Film Festival. Ciao Luca, cosa si prova a dirigere un festival che, come vedo, è diretto da un sacco di ragazzi, un sacco di persone giovani, c'è tanta energia, non lo so, dici qualcosa su questo?
1: Ma è

0: proprio questa è la parte bella, perché abbiamo cercato di rendere questo festival vivo grazie alla collaborazione del nostro staff e dei nostri volontari, che sono tutti ragazzi giovani che danno forza vitale veramente a tutta l'organizzazione. Questo è importante e io nel mio piccolo cerco di farlo riflettere anche nella proposta culturale, quindi la scelta dei film, la scelta degli ospiti e il concorso internazionale di cortometraggi e le masterclass e talk che facciamo. Quindi stiamo cercando di renderlo vivo anche e soprattutto grazie ai giovani.
1: E invece perché proprio Castiglione Fiorentino? Beh, è una location bellissima, però perché avete scelto questa?
0: Ma ti dirò la verità, Castiglione Fiorentino, oltre ad essere un posto stupendo, qui l'Arena del Cassero è magnifica e si presta benissimo per le proiezioni serali. Castiglione Fiorentino è anche una città viva, una città i cui cittadini si fanno sentire e fin dal primo giorno ci siamo sentiti a casa. Quindi penso che sia un posto perfetto per rendere un festival tale e soprattutto per renderlo partecipato da tutte le persone.
1: E un'ultima domanda, per il futuro a cosa può ambire il Castiglioni Film Festival?
0: Ma sicuramente il nostro obiettivo è quello di farlo crescere sempre di più e farlo diventare sempre più grande, sia in termini di cortometraggi iscritti al concorso internazionale di cortometraggi, sia in termini di ospiti che invitiamo con le loro masterclass, i loro talk e con le proiezioni dei film serali. Quindi manteniamo questo format e la nostra ambizione è quella di farlo crescere sempre di più. Ogni anno aggiungiamo un pezzettino, pian pianino sono sicuro che cresceremo.
1: Per quanto invece riguarda la selezione di cortometraggi, a vincere la sezione internazionale è stato Iena di Altai Ulan Yang, ed è un duro film di formazione in cui al centro ci sono degli studenti cinesi che si recano in un castello isolato per poter intraprendere un duro percorso di formazione per accedere poi alle più prestigiose università e accademie artistiche della Cina. La sezione di corti documentari invece è stata vinta da J'ai croyé que la vie est un poème di Félix Herman, ed è un corto che racconta la storia di una giovane madre che accudisce la figlia a pochi mesi dalla nascita in autonomia e scopre e riscopre il valore e il senso della vita e di questi gesti anche con nuovi incontri. Ad aggiudicarsi invece la sezione nazionale è stato il corto Cacciatori d'uranio di Davide Palella, con la particolarità di essere ambientato interamente nel 2960 d.C., in cui un gruppo di ricercatori d'uranio fa ritorno sul pianeta Terra per poter appunto trovare questa risorsa. La particolarità del corto è che è interamente realizzato con immagini d'archivio e c'è anche un importante lavoro per quanto riguarda la colonna sonora e il sound design, che sono estremamente particolari. Uno degli ospiti più importanti di questa edizione è stato invece il regista italiano Mario Martone, che ha ricevuto sabato sera, prima della proiezione del suo film Fuori, il premio alla carriera dalle mani del sindaco di Castiglione Fiorentino. Ma sentiamo un attimo cosa ha detto Mario Martone nel momento della ricezione del premio.
2: Allora, contentissimo di essere stato invitato, essere stato invitato a Castiglioni, a Castiglione Fiorentino, a questo festival bellissimo. Quindi sono tutta una serie di persone, diciamo, insomma, che abbiate visto cose belle e continuerete a vederne anche domani. E, insomma, mi sembra un bellissimo festival. Quindi sono strafelice di questo premio alla carriera e molto felice di questo premio che rappresenta un ulivo. Per me l'ulivo è molto. Io sono anche molto legato a una terra che certo non come la Toscana naturalmente, però comunque l'olio è molto importante, che è il Cilento, e ho fatto due film in Cilento.
3: Sette secondi, insomma, ecco.
2: No, siamo lontanissimi da voi, siamo proprio ai vostri piedi, però nonostante questo conosciamo il valore. Non solo, come dire, della bontà dell'olio, ma anche proprio il suo valore simbolico. Cioè, l'olio è una cosa stupenda, l'ulivo è l'albero più bello che esista, e dunque, insomma, niente di più bello. Grazie.
1: E con questo chiudiamo, ci diamo appuntamento a venerdì per un'altra puntata di In Prima Fila.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: macchina di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: aspetta?
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Do you know where you're going?
1: I don't know. Maybe Chicago.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai

La dichiarazione dei redditi fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.